cercherai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai, riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere, che non ha senso, tanto non c'è niente di logico.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

così che vi salutiamo questa mattina dolcemente. Cyndi Lauper e questa meraviglia dal 1982, se non ricordo male, la bella Time After Time, che qui significa volta dopo volta, no? Può essere tradotto come, che ne so, tempo dopo tempo, passo dopo passo. Eccoci qua, anche oggi. Questa mattina, buongiorno, questo venerdì 4 settembre 2026. Sì, sì, sì, è venerdì. Buongiorno a tutti coloro che hanno iniziato proprio questa settimana a lavoro con le alzatacce, posso dire alzatacce, alzate, insomma, le sveglie mattutine, anzi nel cuore della notte. Ed eccoci a venerdì, ultimo, penultimo giorno della settimana lavorativa. Come va, amici? State andando a lavoro? C'è qualcuno che già ha inviato il suo messaggio vocale al 348 075 80 60 e mi spiega che sta camminando. E quindi buongiorno, camminate questa mattina, oppure siete in viaggio verso lavoro, lo so, per la maggior parte di voi, ma potrebbe anche non essere il lavoro la meta del vostro viaggio. Dai, i vostri messaggi, voglio sapere di più. La vostra voce magari, a quest'ora del mattino. 348 075 80 60. Si va, dai, che è venerdì e il ritmo giusto l'ho detta.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Radio Subasio.
3: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: 5 e 13 minuti c'era anche Kylie Minogue con I Believe in You su Radio Subasio. Questa mattina, buongiorno, impavidi, coraggiosi del primissimo mattino, ci siete? Dai, sentiamo chi c'è.
1: Ciao a tutti, buongiorno. Un abbraccio,
0: sì.
1: Tonino, Trasporti Espressi Ospedalieri, direzione Bambini Gesù di Roma. Ciao.
0: E cosa? Ciao Tonino, buongiorno, mi faccio bastare Roma, va bene? Ma forse Bambini Gesù stava dicendo,
2: Buongiorno Vera, sì. Buongiorno a tutti gli amici subasiani, Luca d'Arezzo, direzione Firenze, Autostrada del Sole, traffico perfetto, temperatura perfetta, speriamo che rimanga così e si abbassi perché abbiamo passato un'estate caldissima.
0: Non è ancora finita.
2: È venerdì,
0: sì.
2: E comincia il weekend.
0: Sì.
2: Buon venerdì a tutti e buon weekend a tutti.
0: Ciao Luca, buongiorno. Beh, traffico perfetto, Luca, qual è il traffico perfetto? Che ne so, giusto una, due macchine davanti a te. E anche sulla temperatura perfetta ci sarebbe da dire. Io la butto lì, 19-20 gradi, facciamo 21 a quest'ora del mattino, va bene, no? Dai, ultimo messaggio, che c'è? Altre 480 75 80 60.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: Io non sto andando a lavorare, ma sto tornando a casa dall'ospedale di Firenze Careggi, dove è appena nata mia figlia Anna. E quindi sono felicissimo, è il giorno più bello della mia vita.
0: Ci credo che è il giorno più bello della tua vita. Auguri, papà! Anche se non ci hai detto il nome, però hai detto il nome della bimba. È nata Anna! Che bel nome, posso dire, semplice, classico, di quelli che non senti più ai giorni nostri. Bravo, bravo papà, brava Anna.
4: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e

E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

non mancherà neanche questo weekend, perché le previsioni dicono sole su tutta Italia, eh? L'anticiclone africano ormai ha preso residenze, allora. Va bene, su Radio Subasio parliamo di piatti, panzanella, no? Piatto tipico della tradizione toscana, piatto semplice, pane, verdure fresche. Ebbene, il New York Times ne ha proposto una versione firmata dalla giornalista gastronomica Melissa Clark, che rielabora questa ricetta con alcune aggiunte insolite. La senape. Cosa? La senape! I toscani in rivolta, e non solo i toscani, penso un po' a tutta Italia. E allora questa mattina vi chiedo ricette pasticciate, ricette, piatti stravolti da qualche ingrediente a casa vostra ma anche in giro per il mondo. Me ne parlate?

0: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
1: E 5:30 in questo venerdì mattina, buongiorno amici, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino. Lui, l'artista che sta per arrivare, ha avuto un 2025 splendido e un 2026 stratosferico. Sal Da Vinci.

vita. Chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa. Che sia benedetta.

Fiorella Mannoia su Radio Subasio, rivolta in Toscana e non solo, per la ricetta della panzanella proposta dal New York Times, con l'aggiunta di alcuni ingredienti, tra cui la senape nella panzanella. Oddio, orrore! Il piatto tipico, no, della tradizione toscana, piatto semplice, se vuoi anche di recupero, pane e verdure fresche, i toscani in rivolta, e non solo loro, direi, no, non solo i toscani, anche un po' tutta Italia. Allora, amici, questa mattina vi ho chiesto di ricette pasticciate, stravolte da uno o più ingredienti, le vostre, quelle dei vostri familiari, quelle dei vostri amici, in giro per non solo per l'Italia ma anche altrove. 3 4 8 0 7 5 80 60, se vi va di condividere o di dare, insomma, la vostra ricetta stravolta. Tra poco vi leggo, vi ascolto, subito Emma e Fabrizio.

0: Dance Family su Radio Subasio. Buongiorno. Un ascoltatore, Luca, mi ricordo, se non ricordo male, questa mattina parlava di temperatura perfetta. Si è aggiunta anche un'ascoltatrice, dai, sentiamola.
1: Buongiorno, sono Maria Grazia da Terni.
0: Ciao.
1: Sto andando al lavoro. Temperatura perfetta, 12 gradi e mezzo, per me è un po' freddino. Comunque, buona giornata a tutti.
0: 12 gradi e mezzo e freddino anche per me, posso dire. Ciao Maria Grazia. Oh, rivolta in Toscana per la ricetta della panzanella. Voi pasticciate in cucina, ricette pasticciate, stravolte, le vostre, dei vostri familiari. Stefano mi scrive da Serrone per lavoro a Carmignano. Prato, quindi Toscana. La nostra panzanella ciociara è una fetta di pane pomodoro strofinato, basilico, olio e sale. Buonissimo, ci credo Stefano. Poi le rivisitazioni, se vuoi, insomma, ogni regione ne ha una, anche da queste parti la panzanella è piuttosto buona. Marco, la mia prima colazione, prosciutto e melone fresco, dolce e salato, un ottimo inizio di giornata per le papille gustative.
2: Diretto spesso in cucina e amo pasticciare molto. Carbonara con i carciofi, carbonara con le zucchine e a volte anche pasta ai profumi dell'orto.
0: Ma capirai.
2: Una caponata con un battuto di verdure e pesto della pancetta. Tutto naturalmente poi saltato in padella.
0: Certo che non vuoi saltarlo in padella.
3: Buongiorno,
0: si salta
3: Vera.
0: Tutto.
3: Io quando sento piatti rivisitati, giuro mi sento male, giuro. I piatti vanno lasciati come sono stati creati.
0: Ma certo.
3: E niente senape, niente aggiunte strane o particolari.
0: Sì.
3: Lasciamoli così come li hanno creati e soprattutto le porzioni facciamole abbondanti.
0: Buona che non si sa mai,
3: tutti.
0: Magari uno c'ha fame, poi rimane male con quell'anguerino, quindi piatti molto abbondanti. Ma caro amico, se ti dicessi che io la carbonara

Posso dire che è una perla questa canzone. Dal 2005, Francesco Renga, Angelo, su Radio Subasio. 7 minuti all'appuntamento con l'informazione. Ne spendiamo 2 insieme a lei, Olivia Dini.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica, Olli su Radio Subasio, è venerdì e l'informazione arriva, le breaking news, le 6.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. Poco prima la donna aveva chiamato il 112. Prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. La procura militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale. Il partito dell'ex generale Vannacci, accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Trump batte cassa, chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia, Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni esplosivi a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure per i redditi più bassi, decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa-Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmin Paolini sfida la crosta nei sedicesimi. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Buona giornata da Flavio Galbiati di Meteo.it e gli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano e l'attuale ondata di caldo intenso proseguiranno sull'Italia fino all'inizio della prossima settimana. Oggi giornata soleggiata e molto calda in tutte le regioni. Vi segnalo un po' di nuvolosità questa mattina sulla Calabria tirrenica. Nel pomeriggio sulle zone montuose di Calabria e Sicilia. Non è prevista nuvolosità di rilievo invece sul resto dell'Appennino e sulle zone alpine. Per quanto riguarda le temperature massime, sono in aumento al centro-nord e in Campania. Le punte massime raggiungeranno oggi 35-36 gradi. Venti in generale deboli a regime di brezza, con dei rinforzi da nord su Adriatico meridionale, Salento e Ionio, dove i mari risulteranno mossi. Per dettagli, meteo.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Mediaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaboard.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
17: Iperceramica.
1: 6:06, buongiorno! Buongiorno a chi guida, a chi lavora, a chi cammina, a chi torna a casa. Buongiorno! Buongiorno anche a te. La Collection, Loredana Bertone.

Loredana Bertè, la collection delle 6 su Radio Subasio, 6-9 minuti, canzone scritta da Pino Daniele. È riconoscibilissimo il sound di Pino Daniele. Vabbè, buongiorno, venerdì, sì, buongiorno amici, già in viaggio, già al lavoro, magari qualcuno torna dal turno di notte. Questa mattina vi ho chiesto a proposito del fatto che c'è rivolta in Toscana perché la ricetta della panzanella è stata riproposta dal New York Times con l'aggiunta di senape. Orrore, insomma, piatti tipici della tradizione rivisitate, ricette pasticciate, insomma, questa mattina stravolte, le vostre, quelle dei vostri familiari o in giro, insomma, al 3480758060. Tra poco vi leggo, vi ascolto subito, Luis Capaldi.

0: Dal 2015 Jovanotti, pieno di vita. Jovanotti, non parliamo di pieno, ti prego. Allora, questa mattina, buongiorno. Fatemi salutare Leo da Roma, che scrive: dai, si ricomincia a macinare chilometri. Oggi viaggio in direzione Macerata e Ascoli, buon lavoro. Si parlava di rivolta in Toscana per questa ricetta della panzanella alla quale è stata aggiunta la senape. Orrore. Allora, vi ho chiesto di ricette pasticciate e io ho detto che mi è capitato di mettere dell'olio nella carbonara. Mi scrive Giuliana da Roma al 348-075-8060. Vera, punto esclamativo, emoji dell'urlo, burro pure olio nella carbonara. La parte grassa della carbonara è solo il sudore del guanciale fritto. E Giuliana, si vede che il mio sudava poco e ho aggiunto un po' d'olio, non lo faccio più.
1: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno Radio Ascoltatori. Omar da Roma,
0: sì.
1: Ho sentito il signore che fa la carbonara con i funghi, con i zucchini, con i carciofi. E poi caravera, se non ho capito male, nella carbonara ci metti il burro o ci metti l'olio?
0: Ma no, per me!
1: Vi prego, non venite a Roma perché siete da carcera, come arrivate sull'accordo.
0: Addirittura! Omar, va bene che certe ricette sono intoccabili, ma il carcere! In Italia poi non si usa più.
2: Buongiorno, Radio Spazio, sono Jessica da città di Castello.
0: Ciao!
2: E sto andando al lavoro,
0: sì,
2: al bar ad Umbertide. E saranno i tre giorni più duri dell'anno perché ci saranno le fiere e il nostro bar è proprio al centro di queste fiere. Quindi
0: aiuto!
2: Auguratemi in bocca al lupo perché da questa mattina tornerò a casa stanotte. Buona giornata a tutti.
0: Buon lavoro a te, un pat pat, eh? Una pacca sulle spalle di incoraggiamento. Buongiorno amici.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore. Ogni canzone un'emozione. Radio Subasio Disco Club. Le hit dance di tutti i tempi. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

La nostra vita, Eros Ramazzotti, in bocca al lupo ad Eros, che proprio qualche giorno fa ha subito un'operazione alle corde vocali e ha dovuto fermarsi e rinviare il tour mondiale al 2027. Quindi forza Eros! Buongiorno amici, oggi venerdì, sapete, no, che noi facciamo il tifo per questo giorno della settimana, non solo noi, devo dire, anche il sentire comune, no? Sente questa giornata il venerdì, forse perché più vicino al fine settimana, come uno dei giorni più belli della settimana. E allora vi chiedo anche per questa per questo venerdì, il bello del vostro venerdì, di questo venerdì in particolare.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 euro. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 euro. E la bobina tutto strong a 2,49 euro. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Le 6:36 di questo venerdì. Il bello del vostro venerdì qual è? 3 4 8 0 7 5 80 60, di questo 4 settembre in particolare. Dai, tra poco vi leggo, vi ascolto. Subito Ligabue, qualcosa per te.

0: Jody su Radio Subasio. Luca Benevento, operatori ecologici pronti per la città. Ciao Luca, buon lavoro. E poi Claudio, venerdì si va di preventivi e contabilità anche stamattina prima di andare al lavoro. Forza Claudio. Allora, chiudiamo l'argomento ricette pasticciate.
1: Ciao, buongiorno, sono Michela di Cittadella. Sì. Sto andando al lavoro a Venezia, in zona Venezia. E la cosa più assurda per noi veneti è nel baccalà mantecato usare la panna. Orrore, orrore, per carità di Dio. Ciao.
0: Non si fa. Ciao Michela. Poi.
2: Buongiorno da Marina di Pisa.
0: Sì.
2: Toscanissimo.
0: Sì.
2: La panzanella è solo toscana. Le revisitazioni lasciatele perdere, ragazzi. Panzanella si fa solo in Toscana e di qualità. Un abbraccio a tutti, Andrea.
0: Andrea, con Andrea non si scherza, lo sentiamo dal tono. Che poi Andrea, secondo me, quando ti abbraccia ti stringe.
3: Buongiorno Radio Subasio.
0: Si fa sentire.
3: Mio papà era un fan del libro di Artusi, che era un libro classico con le ricette tradizionali italiane.
0: Sì.
3: Mi ricordo che noi eravamo piccoli e fece, non so, un numero infinito di barattoli di marmellata di patate. A cui lui aveva aggiunto, non so se stravecchio o qualcosa di particolare, ma molto alcolico. Vi posso dire che era una cosa abominevole. Buona giornata a tutti, Marina.
0: Ciao Marina, un po' di marmellata di patate con lo stravecchio e voilà! E voilà! Ti gira un po' la testa. Pronto? Come va su Radio Subasio?

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Daniele su Radio Subasio. Ultimi messaggi, il bello del venerdì, dai, sentiamo chi c'è al 3480758060.
1: Buongiorno Radio Subasio, la cosa più bella di questo venerdì sì? è che domani vedo il mio amore. Oh. Ciao Chiara.
0: Ciao, il bello del mio venerdì, Daniele da Cinisello, che è in linea diciamo con l'argomento delle ricette di oggi, è che stasera si mangia il pastel brasiliano e dai.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Chiara dalla provincia di Viterbo.
0: Sì.
2: Il bello di questo mio venerdì è che è l'ultimo venerdì da pendolare, dalla prossima settimana inizierò a lavorare a 10 minuti da casa.
0: Bello!
2: E mi sembra un sogno.
0: E ci credo.
2: Grazie, buona giornata a tutti e buon fine settimana.
0: Brava! Brava Chiara, che grande conquista!

0: Party Sam gira da chiudere, amici, a domani a partire. No, a domani. Ah sì, ma vi aspetto allora oggi pomeriggio dalle 16. Domani quando ci sarà, fammi pensare, alle 18. Vabbè, dai. E con me, Vera Torrisi, l'augurio di una bellissima giornata. Arriva Gianluca Giurato. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCom 24. Le 7.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump batte cassa. Chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia. Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre. Poi misure a sostegno dei redditi più bassi. Decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle Forze Armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. La donna era riuscita a chiedere aiuto al 112 prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la crosta nei sedicesimi. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Questa le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Ventimiglia, code per un veicolo in avaria tra Genova Aeroporto e Genova Pegli. Sulla A4 verso Torino, rallentamenti per traffico tra Dalmine e l'immissione sulla tangenziale est esterna di Milano. Sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio statale 318 di Valfabbrica verso l'incrocio Viterbo Terni. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente.
7: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
14: Eccoci qua, sono le 7:05, buongiorno da Gianluca Giurato, siamo tutti in piedi anche questa mattina e soprattutto è venerdì 4 settembre 2026. Si parte con i Beatles, questa è Let It Be.

0: Let it be, e oggi dovrebbe essere il nostro motto. Abbiamo iniziato così, appunto, lascia fare, perché venerdì c'era anche una famosa canzone del Liga che diceva è venerdì, puntini, puntini, puntini. E allora, oggi è venerdì, quindi speriamo di essere un po' più rilassati. Ho sentito anche in Tutti Svegli con Vera Torrisi che c'è chi è felice in questo venerdì perché finalmente parte per le ferie, perché tanti ancora ci devono andare in vacanza e questo è bellissimo, no? L'ho detto anche l'altro giorno. Sapere che tutti sono tornati al lavoro, ormai alla routine, già da qualche giorno, da qualche settimana, e tu invece te la spassi, te la godi, poi con questo caldo, questo tempo è sicuramente bellissimo. Oggi noi faremo tante cose, in più essendo venerdì cantiamo anche, intorno alle 8:50 arriveranno i nostri canterini, però tra poco ci sono le stelle di Radio Subasio, il nostro oroscopo. Prima Marco Mengoni.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le

Buongiorno, ben ritrovati amici, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. La luna in Gemelli si stila a Saturno, giornata di connessioni utili. Un vecchio contatto si fa vivo nel momento esatto in cui ne abbiamo necessità. Venere in opposizione allenta la presa, il dialogo d'amore torna possibile, anche su temi rimandati da giorni. Toro, venerdì nervoso, con la mente che corre in mille direzioni. Facciamo fatica a concentrarci, ma riusciamo comunque a portare a termine gli impegni. Evitiamo le discussioni e rimandiamo le decisioni importanti. La dispersione mentale non facilita la lucidità. Gemelli, la luna nel nostro cielo quadra Mercurio e le comunicazioni si fanno scivolose. Le parole arrivano storte, le intenzioni si fraintendono. Un collega o un amico ci danno una mano quando ne abbiamo bisogno. Gli aiuti arrivano da luoghi inaspettati. Cancro, la fantasia corre veloce, ma il cuore fatica a starle dietro. Ci sentiamo divisi fra ragione e sentimento, con Venere che ci rende esigenti. Non carichiamo gli altri delle nostre aspettative. Accettiamo il prossimo per quello che realmente è. Leone, la luna in sestile porta leggerezza nelle relazioni sentimentali. Il nostro magnetismo naturale attira le persone giuste al momento giusto. Venere amica propizia i gesti romantici. Chi aspetta l'occasione perfetta per dichiararsi, la trova oggi. Vergine, il Sole e Mercurio nel segno sono potenti alleati, ma oggi si mettono in contrasto con la Luna in Gemelli, che prova a distrarci dagli obiettivi primari. Manteniamo la rotta con sicurezza, ignorando le interferenze di chi vorrebbe vederci esitare proprio ora. Bilancia, clima favorevole, le cose si incastrano al loro posto senza dover forzare. Godiamoci questa rara sensazione di flusso fluido e spontaneo. Oggi la situazione ideale per avanzare una richiesta delicata. Le parole giuste arrivano con naturalezza. Scorpione, i compiti quotidiani sembrano più pesanti. C'è tensione fra ciò che vorremmo fare e ciò che dobbiamo fare, ma è solo questione di pazienza. In amore non è il momento delle grandi dichiarazioni, non lasciamo spazio a interpretazioni errate. Sagittario, sul lavoro basta fare l'essenziale, niente argomentazioni lunghe e tediose. Chiudiamo la settimana prima possibile e ne riparliamo lunedì. La luna in opposizione e il sole in quadratura nello stesso giorno vanno d'accordo e fanno scintille. Capricorno, nell'attività possiamo migliorare un metodo o rendere più efficiente una mansione abituale. Piccoli aggiustamenti producono risultati evidenti. Le relazioni richiedono un certo sforzo per evitare malintesi. Non diamo per scontato di essere stati compresi. Acquario, Mercurio in Vergine ci invita alla massima precisione nei documenti. Un errore formale oggi potrebbe bloccare un iter burocratico importante. La chiarezza nei dettagli previene contestazioni che potrebbero presentarsi fra molti mesi. Accortezza. Finiamo con i pesci. Giornata tesa, la luna è in quadrato dai gemelli e Mercurio in opposizione. Le parole non arrivano dove vogliamo, i toni rischiano di alzarsi. Nella coppia cerchiamo di evitare le discussioni che nascono dalla stanchezza e non dai veri problemi. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Buon viaggio, Cesare Cremonini su Radio Subasio. Buon viaggio, in effetti lo dicevamo a quelli che si stanno spostando e magari troveranno anche bel tempo, troveranno tanto caldo. Allora, le temperature a quest'ora nel nostro classico giretto delle città che facciamo alle 7:20 su Radio Subasio sono ancora abbastanza basse, diciamo, quindi è una temperatura ideale in tutte le città per andare a correre, camminare, a quest'ora fare delle attività fisiche. A Roma, per esempio, abbiamo 23 gradi, 20 a Milano, 22 a Napoli, ecco, vedi, più freschino. A Torino 23 gradi invece a Genova, 22 a Venezia, 23 gradi a Bologna, 19 a Firenze, 26 gradi invece già a Palermo e 22 ad Ancona, 20 a Perugia. L'Aquila fresca fresca stamattina con i suoi 15 gradi. Poi abbiamo 27 gradi a Bari e 23 gradi a Cagliari. Queste le temperature appunto in giro a quest'ora. Abbiamo già saputo, l'abbiamo detto, l'abbiamo sentito anche nei nostri appuntamenti meteo, che insomma il clima cambia ancora nel fine settimana, diventa ancora più rovente in questa estate che comunque continua e che ci viviamo alla grande, anche grazie appunto ai vostri auguri di buon compleanno che ci riscaldano l'anima invece. Quindi se volete mandarvi gli auguri ai vostri cari che compiono gli anni oggi, scriveteli, mi raccomando, scriveteli, non vocali, adesso al 348 075 8060.

Elodie su Radio Sumasio, sono le 7:27, pronti alla lettura dei vostri messaggi che arrivano al 348-075-8060, gli auguri di buon compleanno come tutte le mattine. Partiamo allora con il primo messaggio, tantissimi auguri alla mia principessa Bianca che compie 7 anni, dalla nonna Anna Rita. Buongiorno Radio Sumasio, vogliamo fare tanti auguri al piccolo Greg di Gallarate per il suo secondo compleanno, rimani sempre come sei, un monello allegro. Un abbraccio grande dagli zii Nadia e Steve di Cattolica. Buongiorno Sumasio, stamattina vorrei fare gli auguri di buon compleanno ad una vostra fedele ascoltatrice. Tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra mamma speciale Susanna, che oggi compie 60 anni, cifra tonda per lei. Allora grande festa, oggi o magari domani che sabato, chissà. Ti vogliamo un mondo di bene, Michele e Jessica. Al nostro caro amico Vittorio di Paliano, i nostri più cari e sinceri auguri di buon compleanno. Continua ad essere così, solare e non invecchiare mai. Auguri da tutta la family. Hello Radio Sumasio, auguriamo un buon compleanno alla Michela di San Giovanni in Marignano. Goditi la giornata, da Nadia e Ste. E oggi è anche il compleanno, come sapete, come accade tutti i giorni, di alcuni personaggi famosi. Prima però volevo appunto fare gli auguri anche ad Anna, amica speciale di Sabrina e Silvana, quindi dalle tue amiche tanti auguri Anna. Dicevo appunto, c'è un personaggio che amiamo tantissimo, che è nota da sempre come la cantantessa, è lei appunto che oggi festeggia gli anni, Carmen Consoli, che fin da piccola ha iniziato a lavorare nel mondo della musica. Poi notata la Michele Santoro, appunto fu invitata a una trasmissione in ricordo di Mia Martini e da lì è partita la sua straordinaria carriera. 52 anni, tanti auguri a Carmen Consoli.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, deghi provare, deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci

0: altrove.
1: Magari qualcuno vorrebbe andare veramente da qualsiasi parte, basta che sia altrove, come cantava Ultimo su Radio Subasio alle 7:40, magari per festeggiare qualcosa.
0: Altrove.
1: Magari qualcuno vorrebbe andare veramente da qualsiasi parte, basta che sia altrove, come cantava Ultimo su Radio Subasio alle 7:40.

Il mondo insieme a te, c'era Max Pezzali su Radio Subasio. Sono le 7.53, un po' di saluti ai nostri amici come Roberta di Assisi che dice finalmente venerdì, molti lo stavano aspettando con ansia il weekend. Magari soprattutto questa coppia, Federica e Massimo da Viterbo, che oggi festeggiano il loro primo anniversario di matrimonio e dicono questo weekend ce ne andiamo a Ischia. A dire il vero stiamo insieme da 21 anni, ci abbiamo pensato un po'. Beh, volevate essere sicuri prima di fare il grande passo. E questa è una cosa bella perché vuol dire che insomma adesso vi siete sposati veramente con grande convinzione. Tanti auguri da parte nostra per questo anniversario, buon weekend e chiaramente buoni festeggiamenti. Magari si brinda con un Bloody Mary, a quest'ora troppo forte, meglio un cappuccino, dai.

0: Solo 10-12 gradi il Bloody Mary. Pensavo di più, sai, ho controllato la gradazione, non è tantissimo. Poi fa bene alla salute perché c'è il succo di pomodoro. Sto scherzando, ovviamente, non incentiviamo l'utilizzo di alcol. Lady Gaga su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Jerry Romano. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. Poco prima la donna aveva chiamato il 112. Prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. La procura militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale. Il partito dell'ex generale Vannacci, accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Trump batte cassa, chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia, Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni esplosivi a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure per i redditi più bassi, decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Calcio dalle 20:45 per la terza di A Genoa-Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Tennis a Flushing avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la crosta nei sedicesimi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 1 chilometro per un incidente tra Modena Nord e Valsamoggia in direzione Napoli. Per lavori sulla A10 2 chilometri di incolonnamenti tra Genova Aeroporto e Pegli verso Ventimiglia. Rallentamenti per traffico intenso sulla A11 tra Prato Ovest e il bivio per la A1 in direzione Firenze. Infine sulla statale 87 Sannitica si segnala una corsia chiusa per lavori tra stazione di Sepino e Vinchiaturo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray!
14: I probiotici naturali di Chief Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
0: Sono le 8 e 2 minuti, siamo qua tutti in piedi ancora, seconda ora insieme con Gianluca Giurato, buongiorno, in questo venerdì mattina suoniamo anche Edoardo Bennato che arriva dal 1973, una settimana, un giorno.

Lontano 1973, quando usciva quest'album che era appunto trainato da questa canzone, Una settimana un giorno di Edoardo Bennato. Sono le 8 e 6 minuti, noi siamo al 4 settembre del 2026. Di tempo ne è passato tanto, però come tutte le mattine vediamo che è successo l'importante proprio in questa data, quindi il 4 settembre. Storia, 1260, a sud-est di Siena si combatte la battaglia, la celebre battaglia di Montaperti, che vede opposte le truppe ghibelline capeggiate da Siena a quelle guelfe guidate da Firenze. La vittoria senese, pur se in inferiorità numerica, segna il dominio ghibellino sulla Toscana. Sempre storia, ma questa segnata appunto da grandi invenzioni che hanno cambiato appunto la storia. Nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima centrale elettrica, The Pearl Street, fornisce energia al primo sistema di illuminazione stradale elettrica al mondo e serve i primi 85 clienti. Quindi questa è stata, diciamo, un'invenzione straordinaria, perché insomma ha cambiato proprio il corso, possiamo dire, della vita degli esseri umani, non soltanto degli esseri umani. Però ci sono anche altre invenzioni, magari minori, molto minori, che a volte passano un po' così, sembrano dimenticate, magari anche sottovalutate. Per esempio, nel 2012 dei ricercatori dell'Università Britannica di Manchester mettono a punto un tappeto per anziani che, utilizzando fibre ottiche, rileva anomalie nella camminata e con un avviso aiuta a prevenire le cadute. Quindi non è il classico tappeto anti-inciampo o anti-scivolo, attenzione, è un tappeto che proprio ti avvisa se cammini male, se ci sono delle anomalie, e riesce in qualche modo anche a prevenire quindi dei brutti incidenti, delle cadute. Ecco, questa è sicuramente un'invenzione che andrebbe forse così diffusa un po' di più. Anche secondo voi ci sono altre invenzioni magari sottovalutate che voi avete trovato geniali, in cui vi siete imbattuti? Voi stessi magari siete degli inventori? Se volete raccontatecelo, 348 075 8060. Intanto c'è il nuovo di Laura Pausini. Che vuoi?

Ha ragione Giorgia, in questo caso solo uno fra tanti, come tutte le mattine, si aggiudica lo spazio del Voice Box, perché uno di voi sarà protagonista tra circa un quarto d'ora di questo spazio che appunto vi vede proprio non soltanto selezionatori musicali, i nostri programmatori, ma anche speaker, perché sarete voi ad annunciare la canzone che voi stessi sceglierete. Il tutto si fa velocemente con un messaggio vocale, quindi ci dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate e cosa vorreste sentire tra poco su Radio Subasio. Adesso vocali al 348 075 80 60, vi aspettiamo!

Che fantastica storia è la vita. Questa è la canzone di Antonello Venditti su Radio Subasio. La vita è fantastica anche perché ti sorprende a volte con delle invenzioni geniali che sono un po' sottovalutate, perché non tutte poi riescono ad avere fortuna. Una se ce la segnala appunto Alberto da Milano, che dice: tempo fa mi sono imbattuto in un'invenzione che secondo me avrebbe dovuto avere molto più successo: la scala con i cassetti. In pratica, ci spiega Alberto, gli spazi tra i gradini diventano cassetti anche piuttosto capienti dove riporre le cose. E dice: io me la sono costruita da solo. Sei bravissimo. Allora, innanzitutto ci vuole una grande manualità per riuscire a fare queste cose, però effettivamente io mi immagino questa scala che va al piano di sopra e tu in ogni cassetto appunto metti tutte quelle cose. In casa lo spazio non basta mai, quindi effettivamente è una delle invenzioni più utili che possano esistere. Però innanzitutto bisogna avere una casa a due piani e non tutti ce l'hanno, ecco, quindi già questa è una condizione necessaria. Poi magari, ecco, pensavo, chi vive in condominio potrebbe sfruttare le scale condominiali, quindi cambiare completamente le scale condominiali. Ecco, per esempio, quelli che abitano tra il secondo e il terzo piano si prendono quella rampa di scale e utilizzano, magari, che ne so, dividendosi gli scalini con delle chiavi, insomma, per sfruttare quello spazio al massimo. Potrebbe essere un'idea anche per qualche condominio. Anche a voi è successo di trovare delle invenzioni sottovalutate? Raccontatecelo.

0: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
4: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Voice Box.
11: Voice Box.
10: La tua voce su Radio Subasio.
12: Ciao Radio Subasio, Carmen da Caserta. Vorrei ascoltare dei Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ciao.

Joy the Silence, strepitosa la richiesta di Carmen da Caserta per i Depeche Mode su Radio Subasio. Abbiamo così riempito al meglio anche questo spazio del Voice Box, il Voice Box che torna come tutte le mattine anche domani intorno alle 8.30, mentre oggi è venerdì, che facciamo? Eh sì, il venerdì si canta, diventiamo tutti canterini a Radio Subasio. Anche voi potete sfogarvi in questo momento, tirate fuori tutto, le vostre doti canore, la vostra interpretazione. C'è una canzone che vi piace, che pensate vi possa venire veramente bene? Allora cantatecene un pezzettino piccolo piccolo, mi raccomando, con un vocale a Radio Subasio, e tra poco vi sentiamo nelle vostre splendide performance qui in diretta. Quindi mandateci un vocale adesso, cantate la vostra canzone preferita, qualche secondo, è al 348 075 80 60.

se vi piace tanto il gusto piccante, vi piace la buona musica e il divertimento, allora la fiera mondiale campionaria del peperoncino di Rieti fa al caso vostro. Dal 28 agosto al 6 settembre è l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. In piazza Mazzini ogni sera, preceduti dall'animazione di Radio Subasio Disco Club. Attenzione, si alterneranno sul palco questa sera Ludwig, domani c'è Samurai J e gran finale proprio il 6 settembre con Rocco Hunt, quindi domenica sera. Vi aspettiamo a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino.

0: Ebbene sì, vi siete divertiti anche stamattina. Mi sono divertito anch'io a sentire le vostre performance. Ne abbiamo scelte alcune perché lo spazio è quello che è. Però facciamo subito cantare i nostri amici.
1: Tu, bella e triste, tu mi dicesti quando ti lasciai non si può morire dentro. Ciao Antonella da Vietri sul Mare.
0: Antonella, un bacio, bella questa interpretazione di Gianni Bella, devo dire. Complimenti. Allora, abbiamo iniziato bene. Sentiamo chi c'è adesso.
2: La costiera Malpica.
0: Zan zan.
2: Non devo trovarmi là.
0: Giustamente.
2: La costiera Malpica, non devo portarmi là. Ciao, Monia e Bruna.
0: Monia e Bruna, fantastiche. Ciao a voi, grazie. Chi c'è?
3: Seduto a guardare mentre il sole va giù, aspettando qualcosa che non sai neanche tu. Il ritmo del mondo batte dentro di te mentre cerchi qualcosa che forse non c'è.
0: Bravo.
3: Ciao Gianluca, buongiorno. Ivano da Civitavecchia.
0: Ivano, convincente proprio nell'interpretazione di Vasco Rossi. Sentiamo.
4: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala,
0: forse la pubblicità.
4: Ciao Radio Subbasio da Tiziano, Greta e Elena.
0: Eccoli i nostri amici. Ma hai cantato solo tu, Tiziano, mi pare. Greta e Elena io non le ho sentite, però vi aspetto tutti, mi raccomando bambini, dal 14 settembre tutti a scuola, riprende appunto prima dell'ingresso in classe, quindi prima delle 8 su Radio Subasio. Sentiamo chi c'è adesso.
5: L'estate sta finendo e un anno se ne
0: è. Mannaggia.
5: Sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più.
0: Beh, dai, ancora, dai.
5: Il solito rituale, ma ora manchi tu.
6: Ciao ciao, Emanuela da Roma, baci a tutti.
0: Baci a te Emanuela e grazie. Chi c'è adesso? Sentiamo.

0: tuoi capelli.
1: Ma tu ci sei?
0: Ciao, Valentina da Roma.
1: Valentina, grazie, hai chiuso alla grande l'appuntamento di oggi dei Canterini, che torna venerdì prossimo su Radio Subasio. Vi aspettiamo.

0: Best My Everything, per dirla insomma la Barry White. Certo, cantare come lui è impossibile, quindi abbiamo sentito dei bravi canterini stamattina. Come tutti i venerdì, Barry White rimane insuperabile, però è lui che ci porta su Radio Subasio a quelle che sono le breaking news di TGcom 24, e quindi c'è l'informazione che arriva, quella puntuale delle 9.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump batte cassa. Chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia. Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre. Poi misure a sostegno dei redditi più bassi. Decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. La donna era riuscita a chiedere aiuto al 112 prima di buttarsi. Posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la crosta nei sedicesimi. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Questa le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Ambi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi giornata soleggiata e calda in tutto il paese, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque al mattino, qualche annuvolamento nel pomeriggio sulle aree montuose di Calabria e Sicilia. Ancora soleggiato altrove, con nuvole quasi del tutto assenti anche nel resto dell'Appennino e sulle Alpi. Temperature in lieve aumento al centro-nord e in Campania, senza grandi variazioni nel resto del sud e sulle isole maggiori, valori massimi dai 30 ai 36 gradi. Venti deboli di brezza con rinforzi da nord su basso Adriatico, Salento e Ionio. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
0: Prontissimi, sono le 9:05, abbiamo un'altra ora da trascorrere insieme e tra poco si gioca con la canzone mostrificata come tutti i giorni. Intanto dal 1982 su Radio Subasio c'è Lionel Richie, Truly.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, questa è la canzone nuova di Gianna Nannini su Radio Subasio. Sono le 9:12, voi non commettete errori, ascoltate bene gli indizi, ascoltate anche la clip mostrificata e poi mandate un messaggio con la soluzione, perché anche stamattina giochiamo su Radio Subasio. Allora adesso vi faremo sentire appunto una canzone che ci siamo divertiti a modificare, come dico io, a mostrificare, però è facile. Allora vi do come indizio una cosa molto importante, no? Il fatto che questa canzone è uscita 40 anni dopo un'altra famosa canzone che porta lo stesso titolo, però non c'entrano nulla l'una con l'altra, eh. Diciamo che una è un pezzo degli anni 80, molto leggero, spensierato, mentre invece quella che è uscita appunto 2 anni fa da parte del nostro, perché si tratta appunto di un giovane cantautore, è un pezzo un po' più struggente, diciamo una ballad intima malinconica che racconta una relazione complessa, diciamo, ecco, fatta di contrasti, ricordi, tutte queste cose qua che portano un po', diciamo, a questo tipo di passione, ecco, per non usare l'altro termine, quello che è contenuto nel titolo. Vi dico anche che lui è molto amato, è molto particolare, è molto originale e porta come nome d'arte praticamente quello di un famoso armatore che è stato anche sindaco di Napoli. Insomma, avete capito, dai, di chi sto parlando e di quale canzone probabilmente. Ascoltate anche la clip e poi mandate un messaggio vocale con la soluzione, mi raccomando, dicendo anche il vostro nome, da dove ci ascoltate. Il più veloce verrà tra poco in diretta su Radio Subasio. I vocali al 348 075 80 60.

0: E adesso la pubblicità, Claudio Baglioni su Radio Subasio. Invece adesso non c'è la pubblicità, c'è Eleonora che arriva direttamente da Macerata. Buongiorno Ele.
1: Buongiorno.
0: Allora Eleonora, dalla voce si sente che sei giovanissima. Che fai di bello a Macerata, Eleonora?
1: Niente, stiamo andando in biblioteca.
0: Ah, in biblioteca.
1: Iscrizione
0: online?
1: Sì.
0: Allora, stiamo andando perché? Con chi stai andando?
1: Con mio padre.
0: Con tuo padre, perché appunto deve darti lui il consenso, perché sei minorenne oppure per altri motivi?
1: No, per altri motivi.
0: Per altri motivi, va bene, ok. Non indaghiamo. Allora, Eleonora, senti, allora, giovanissima, ti stai iscrivendo in biblioteca, raccontaci un po' che fai nella vita.
1: Nella vita niente, studio sia pianoforte che legge. Ah. E nel tempo libero mi piace leggere, quindi
0: ecco perché
1: l'iscrizione digitale.
0: L'iscrizione digitale in biblioteca, anche perché adesso sì, insomma, magari tanti libri tu li consulti direttamente attraverso questa iscrizione, senza dover andare poi fisicamente ogni volta in biblioteca a prendere il libro, no?
1: Esatto.
0: Anche se devo dire la verità, io sarò un po' all'antica, però il fatto di andare a prendere il libro, di averlo tra le mani, la carta, eccetera, per me ha un certo fascino. Non so tu forse sei già figlia proprio dei testi digitali, quindi magari non ti fa lo stesso effetto.
1: No, in realtà sono più da cartaceo che digitale.
0: Ah, vedi. Poi insomma, una pianista, hai detto quindi che studi pianoforte e legge. E da grande cosa ti piacerebbe fare tra le due cose? Più la pianista oppure più magari, che ne so, l'avvocato, il magistrato, il notaio?
1: In realtà forse qualcosa che possa unire, diciamo, entrambe le strade, ecco.
0: Avvocato dei musicisti, per esempio.
1: Potrebbe, no?
0: Potrebbe essere
1: un'opzione.
0: Potrebbe essere una bella opzione. Beh, però nulla ti vieta magari di stare, che ne so, la mattina in tribunale o in uno studio notarile, per esempio, e la sera fare dei concerti.
1: Esatto.
0: E che
1: era
0: cosa,
1: un'idea.
0: Un'idea. Che cosa ti piace suonare?
1: Sono molto più sul romanticismo, quindi non so, Chopin, Debussy.
0: Mamma, che meraviglia, guarda, abbiamo gli stessi gusti per la musica classica, gli stessi gusti. Va bene, Eleonora, allora, questa però non è musica classica, ma tu sei stata velocissima, l'hai individuata, anche perché stamattina, devo dire, i nostri ascoltatori hanno dato diverse soluzioni, quasi tutti hanno azzeccato l'artista. Però la canzone, con molti hanno sbagliato titolo, perché magari c'erano anche altri pezzi che evidentemente avevano lo stesso titolo di pezzi del passato del nostro. Chi è lui?
1: Lui è Achille Lauro e la canzone è Amore Disperato.
0: Benissimo, grazie Eleonora. Allora buona
1: grazie
0: lettura e in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori e anche a voi.
0: Grazie Eleonora. Eccolo qui, Achille Lauro su Radio Subasio. Ok, ricordo.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Ricorderete nel 1982 Giucas Casella decise di mettere in gioco la propria carriera annunciando il vincitore e ci azzeccò. Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli.

0: sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: La differenza tra...
0: E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: La differenza...

proprio un appuntamento storico di Radio Subasio che tutto il mondo conosce. Si chiama Per un'ora d'amore, tutte le sere appunto alle 10:30. Volevo anche salutare Annalisa da Roma e anche tutti gli altri amici che magari ci ascoltano per la prima volta, perché appunto leggo anche di turisti stranieri, adesso non riesco a salutarvi tutti uno per uno, che appunto stanno ascoltando Radio Subasio nei loro spostamenti qua in Italia. Benvenuti, buone vacanze a voi e grazie davvero a tutti quanti per essere stati con me anche stamattina. Tra poco arriva il pozzo, sentiremo l'argomento. Intanto Elisa e Matilda De Angelis.

0: Sciaccio Basio.
1: Sa notte di. Buongiorno, come sta?
0: Buongiorno, benissimo, grazie.
1: Oggi è venerdì, buon venerdì, buon fine settimana a tutti. Oggi non pesce.
0: Oggi festeggiamo?
1: Beh, c'è sempre un motivo buono per festeggiare. Dal mio punto di vista, ogni occasione va sfruttata appieno.
0: Sono d'accordo.
1: Anche quando potrebbe ispirare pensieri tutt'altro che positivi. Avrete, amici a casa, seguito la storia che è finita un po' su tutti i giornali di quell'imprenditrice britannica di 36 anni che aveva organizzato tutto per il suo matrimonio in una location molto bella a Montecatini, Val di Cecina, in Toscana. Mm-hmm. E lo sposo a un certo punto le ha fatto sapere che non la amava più. Tutto organizzato, matrimonio.
0: Ci ha ripensato all'ultimo momento.
1: Ti ricordi il film Se scappi ti sposo?
0: Sì, sì,
1: una cosa
0: sì,
1: un po'
0: sì,
1: al contrario. È scappato decisamente. Morale della favola, che accade? Accade che lei decide che ormai aveva preso la sua decisione e si è sposata da sola, con se stessa, per così dire, perché ha dato seguito alla festa e a quello che ne seguiva. Quindi un viaggio di nozze programmato in cui si è portata la mamma.
0: Ha fatto benissimo, guarda, fatto benissimo. Ormai la festa penso fosse pagata, la location
1: ma
0: prenotata.
1: Sì. L'episodio, al di là dell'interesse che ha sviluppato in cronaca, però ci riporta un po' su un tema che riguarda tutti. Vi è mai capitato di festeggiare anche se non c'era nulla da festeggiare? A me sì, eh? A me sì. E quando è stata l'ultima volta? Come vi siete sentiti prima e dopo? E poi l'altra domanda, il sottinteso: riuscite a cogliere il meglio anche nelle avversità o tendete a vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto?
0: Bella domanda.
1: Essere positivi anche nei momenti peggiori. Ne parleremo attraverso magari le vostre preziose esperienze che aspettiamo come ogni mattina, se vi va, con la vostra voce al 348 075 8060.
0: L'ottimismo è il profumo della vita,
1: ti fa sentire in paradiso o in paradise.
0: è vero. Allora grazie a Stefano Pozzovivo, che tra poco arriverà con voi e tratterà questo interessantissimo argomento proprio nelle prossime ore. Intanto già annunciati ci sono loro, i Coldplay.

0: dei Coldplay, ma dove andate? Il paradiso è qui, restate con noi ovviamente come fate tutte le mattine. Tra poco arriva Stefano Pozzovivo, oggi un altro argomento di quelli belli interessanti, sentiremo anche le vostre opinioni. Noi ci sentiamo lunedì mattina come sempre tutti in piedi a partire dalle 7. Buon weekend da Gianluca Giurato, c'è l'informazione e le breaking news di TGcom 24, 2:00 alle 10.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Nei prossimi giorni gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno in Russia e Ucraina. Zelensky conferma, verranno anche a Kiev, sarà la prima volta. Il presidente americano intanto vuole chiedere all'Europa di risarcire i soldi stanziati da Biden per il paese aggredito. In Nepal due operai estratti vivi oggi da un tunnel di una centrale idroelettrica sigillato dalla maxi ondata di fango di 9 giorni fa. Secondo le autorità sarebbero quasi 900 i lavoratori ancora intrappolati. Il bilancio è di 1.259 morti, oltre 5.000 dispersi. Aveva dato l'addio a tutti sui social il 36enne che ieri ha picchiato, rapito e ucciso l'ex compagna gettandola da un cavalcavia sulla A1. Poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. La vittima, 46enne, mentre era chiusa nel bagagliaio dell'auto, è riuscita a chiamare il 112. Sgomento a Finale Ligure nel Savonese dopo la strage familiare di ieri. Un 59enne ha sparato nel sonno alla moglie e al figlio di 14 anni, poi si è ucciso. Avrebbe lasciato un biglietto parlando di problemi domestici ormai insormontabili. Il giorno dei funerali in paese sarà lutto cittadino. La procura militare avvia verifiche sul partito del generale Vannacci. Nel mirino la presenza di militari in servizio attivo con ruoli di coordinamento nel movimento, prassi vietata dai regolamenti della difesa. Verifiche in corso anche per il reato di possibile ricostituzione del partito fascista. Calcio Serie A alle 20:45, Genoa Como apre la terza giornata. In Coppa Italia il Palermo vince 5-2 sul Mantova e va agli ottavi. Con il rosanero anche il Verona grazie al 2-1 in casa del Cagliari. Tennis agli US Open avanti Darderi e Cobolli, oggi Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
11: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, permesso, fateci entrare come sempre con le nostre canzoni, le note più belle e tante emozioni. Buondì dal pozzo, cominciamo molto bene con gli stadio di Acque.

Io, ovviamente titolo coincidente con la pellicola di successo della cui colonna sonora faceva parte. Eccoci qui, buona mattina a tutti, dal pozzo con voi fino alle 13, come sempre tante canzoni, davvero tante emozioni e qualche sogno qui e là. E poi, ditelo voi, non potete dirlo, lo dico io, qualche spunto di riflessione. In realtà sono notizie che arrivano dalla cronaca e che ci ispirano pensieri o ragionamenti, riflessioni che hanno a che fare poi, a prescindere dall'episodio, di innesco con la vita di tutti i giorni. Per esempio questa notizia che ha fatto il giro del web della imprenditrice britannica Catherine Jones di 36 anni che aveva organizzato tutto per il suo matrimonio, salvo vedersi sfilare lo sposo a poche ore dall'evento con la motivazione più classica: non ti amo più. È perché può succedere. Detto questo, la reazione è stata sorprendente, secondo, diciamo, i canoni a cui siamo abituati. Qualcuno aveva pensato a una sposa disperata, ebbene no, lei ha capito che era il momento di dare una svolta alla situazione e ha festeggiato ugualmente. È un po' come se fosse andata idealmente all'altare con se stessa e quindi ha dato corso al festeggiamento che era previsto e soprattutto se n'è andata poi in vacanza, o meglio, è partita per la costiera amalfitana secondo una luna di miele già preordinata e prevista. E quindi partiamo da questo episodio per chiedervi se vi è mai capitato di festeggiare, anche se non c'era nulla da festeggiare. Quando è stata l'ultima volta? E poi la domanda e il sottinteso è: riuscite a prendere il meglio delle situazioni anche quando sono avverse, o tendete sempre a vedere il bicchiere mezzo vuoto? Insomma, siete votati alla positività comunque vada o al pessimismo cosmico? Ne parleremo al 348 075 8060 come avviene ogni mattina, se vi va, attraverso la vostra voce. Il primo buongiorno di oggi va a Valentina, che ci ascolta e ci saluta da Reggio Emilia. Buongiorno a te Valentina e buon ascolto a tutti, anche con Fulminacci.

Come ogni mattina arriva il momento di approfondire il tema che tratteremo con le notizie che arrivano, che la cronaca ci offre. C'è la serenata rap. La serenata è tornata di moda tra coloro che vogliono sposarsi. Sempre più spesso si ha notizia di ragazzi che vanno sotto il balcone dell'amata e suonano questa serenata perché sia prodromica quello che poi arriverà, già il matrimonio. Però può anche accadere che sul più bello qualcuno scappi. È accaduto a Catherine Jones, da non confondere con l'attrice Catherine Zeta-Jones, imprenditrice britannica 36enne che aveva organizzato tutto per il suo matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare a Montecatini Val di Cecina in Toscana. 7 giorni prima però il compagno le confessa di non amarla più e di non volerla più sposare. Come raccontato sui social, lei non ha voluto rinunciare alla festa che stava aspettando e organizzando da ben 18 mesi. Il matrimonio è quindi avvenuto lo stesso, ma senza sposo. Lei ha indossato l'abito bianco e ha festeggiato con amici e parenti per 3 giorni. Poi è partita per la costiera amalfitana, una luna di miele ribattezzata Mami Moon, dal momento che a condividere con lei il viaggio di nozze, o che dovrebbe essere stato di nozze, è stata la madre. Una storia quasi da film. In realtà il cinema spesso si è rivolto a queste situazioni limite. Ricordavo con Gianluca Giurato "Se scappi ti sposo", un po' diversa ma insomma sempre dello stesso tenore. Detto questo, a voi è mai capitato di festeggiare anche se non c'era niente da festeggiare? E come vi siete sentiti prima e dopo? Ma poi riuscite sempre a cogliere il meglio anche nelle situazioni più avverse o tendete a vedere da pessimisti nati il bicchiere sempre mezzo vuoto? Ma poi a questo punto mi interesserebbe anche capire, se foste stati voi i protagonisti della storia, come vi sareste comportati? 348 075 80 60.

0: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90€. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49€. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99€. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€ ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5€ e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10€! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero!

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia, una canzone che è rimasta per più di 3 anni chiusa in una cartella, forse aspettando il momento giusto per uscire fuori. Quel momento è arrivato e non poteva esserci modo migliore per Ernia di chiudere questo viaggio nel suo ultimo album. Dedica, una canzone dedicata apertamente alla sua città, Milano. Sono le 10 da 41 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, ora c'è anche Francesco Gabbani. Tu non...

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

Niente trucco stasera, canta Renato Zero in un successo di molti anni fa. Nella mattina in cui con voi parliamo di andare avanti rispetto alle avversità. Siamo partiti dall'episodio dell'imprenditrice britannica che aveva organizzato tutto per il suo matrimonio, salvo pochi giorni prima imbattersi nella confessione del suo compagno che le ha detto candidamente: non ti amo più e non ti voglio sposare. Lei cosa fa? Tira dritto, celebra da sola le sue nozze e parte anche per un fantastico viaggio di nozze. Ecco, a voi è mai capitato di festeggiare anche se non c'era nulla da festeggiare? Riuscite sempre a cogliere il meglio anche nelle avversità o tendete a vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto? E se fosse stati voi la protagonista della storia, come vi sareste comportati? Ne parliamo al 348 075 8060 di Radio Subasio.

0: Hello Adele. E adesso diciamo salve all'informazione, alla nostra redazione, con l'appuntamento delle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Pesante raid ucraino nella notte sulla città russa di Sochi, sul Mar Nero. Colpiti una nave e un deposito di petrolio, distrutte anche alcune postazioni della contraerea. Intanto la TASS annuncia gli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca nei prossimi giorni. Zelensky poi verranno a Kiev. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. La premier sui social: stabilità non è un record da esibire, ma condizioni che consente di mantenere gli impegni e farsi rispettare. Oggi al via il forum Ambrosetti di Cernobbio, il monito di Mattarella. Troppo spesso nel mondo si guarda a stagioni del passato che non ci sono più. Aveva dato l'addio a tutti sui social il 36enne che ieri ha picchiato, rapito e ucciso l'ex compagna gettandola da un cavalcavia sulla A1. L'uomo si è poi lanciato a sua volta nel vuoto. La 46enne, mentre era chiusa nel bagagliaio dell'auto, ha chiamato il 112. Un'amica le disse di denunciare. Problemi familiari ormai insormontabili, sarebbe questa la ragione espressa in una lettera d'addio che ha spinto ieri un 59enne a sparare nel sonno alla moglie e al figlio di 14 anni a Finale Ligure nel Savonese. L'uomo si è poi suicidato in paese. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Ancora una flebile speranza per gli oltre 5.000 dispersi nelle alluvioni tra Tibet e Nepal. Dopo 10 giorni, due operai estratti vivi da un tunnel di una centrale idroelettrica sigillato dal fango. I lavoratori ancora intrappolati sarebbero circa 900, 1.259 le vittime accertate del disastro. Calcio in Coppa Italia, al Palermo va agli ottavi grazie al 5-2 sul Mantova. Vince anche il Verona 2-1 in casa del Cagliari. Serie A, oggi al via la terza giornata, alle 20.45 Genoa-Como. Tennis, agli US Open avanti Darderi e Cobolli, oggi Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 16 verso Napoli, traffico bloccato per incidente e tratto chiuso tra Benevento e Avellino Est. Nel tratto Benevento-Avellino Est ci sono 2 chilometri di coda. Sulla A2 verso Salerno, code per incidente tra l'allacciamento Salerno-Avellino e lo svincolo di Ponte Cagnano. Sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per incidente all'altezza dell'incrocio Casello-Varano a 10 Genova Ventimiglia. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
13: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
14: La spesa intelligente.
15: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Inizia una nuova ora insieme, ogni ora solo grandi classici all'interno della nostra Subasio Collection, come nel caso di Elton John, 1970, e Your Song.

0: Tu cosa fai questa sera? Naturalmente Noemi. Invece cosa facciamo questa mattina? Lo sapete bene. Ascoltiamo buona musica e ci confrontiamo su temi di attualità. L'attualità ci propone degli spunti, la cronaca soprattutto, incredibili, come quello dell'imprenditrice britannica 36enne Catherine Jones, che aveva organizzato tutto per il suo matrimonio in Toscana, e 7 giorni prima il suo promesso sposo le ha detto che non si sarebbe presentato perché non l'amava più. E lei ha tirato dritto, ha festeggiato comunque, ha dato seguito alla cerimonia, al pranzo e anche al viaggio di nozze. Come dire, non si è lasciata influenzare dal momento incredibilmente negativo. Ecco, noi partiamo da lì per chiedervi, intanto, se vi è mai capitato di festeggiare anche se non c'era nulla da festeggiare. Riuscite a cogliere sempre il meglio anche nelle avversità o tendete a vedere, dicevo, il bicchiere mezzo vuoto? Ma poi, al posto della protagonista della storia, come vi sareste comportati?
1: Noi in famiglia festeggiamo sempre, una cosa che magari sembra un po' strana. Festeggiamo le visite mediche, gli interventi, i risponsi delle analisi, tutto quello che concerne il discorso medico. Noi si festeggia quando si fanno le visite, no? I risultati, sia che vanno bene che vanno male. E non lo so, comunque per ora, fino adesso, anche se abbiamo festeggiato, no, dei risultati che non erano buoni, insomma, siamo tutti qui, perciò noi continueremo a festeggiare le nostre visite mediche, i nostri interventi. Ognuno festeggia quello che vuole, no? Noi festeggiamo questo.
0: Eh sì, indubbiamente è difficile confutare questa teoria. Ognuno festeggia quello che vuole e poi può funzionare anche per esorcizzare quelle paure più profonde che forse ci portiamo dietro, forse. E voi? 3480 75 80 60.

0: La vita è NEC, la vita è un'alternanza di cose positive, cose meno positive, non voglio dire negative, e la capacità di saper reagire ai momenti negativi, beh, forse è quello che è accaduto con questa imprenditrice britannica, che nonostante fosse stata abbandonata qualche giorno prima delle nozze, è riuscita a festeggiare comunque. E da lì siamo partiti per chiedervi se a voi è mai capitato di festeggiare anche quando forse non c'era più niente da festeggiare. Insomma, cogliete il meglio anche nelle avversità, tendete a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno o al contrario mezzo vuoto. E poi, protagonisti eventualmente in una storia come quella dell'imprenditrice britannica, come vi sareste comportati?
1: Sono Monica. Qualche anno fa dovetti fare la radioterapia in un famoso ospedale romano. All'uscita da questo isolamento, eravamo un po' di persone, dovevamo uscire uno alla volta in quanto radioattivi. Quando mi accorsi che uscii per ultima, era il periodo del Grande Fratello, iniziai a dire: ho vinto io. Anche le infermiere si misero a ridere e dissero: questa sì che è positività, avresti veramente bene. E ad oggi sono ancora qui a raccontarla.
0: Eh già, la nostra amica ha messo il dito sul nervo dolente. Riuscire a trovare spunti di positività anche in situazioni che positive non sempre lo sono.
2: Sono Beatrice da San Giovanni Valdarno. Bene, vi volevo dire che anche a mia figlia è successo una cosa simile. Anche mia figlia stava per iniziare una convivenza, c'era la casa, stavano iniziando i lavori di ristrutturazione, anzi erano già iniziati, ed è stata lasciata con un motivo simile, cioè che l'amore era finito, era diventata soltanto un'abitudine. E vi dico la verità, non è stato facile all'inizio, per niente. Secondo me all'inizio è difficile, c'è ben poco da festeggiare, non è stato facile, però non voglio dire che non è finita bene. Mia figlia ora è passato un anno, sta bene, la casa è finita, ha la sua casa, ha un nuovo fidanzato e adesso si festeggia, adesso sta bene, però credo che ci voglia del tempo. Poi si dice il tempo guarisce tutto e in effetti è così, però un po' di tempo ci vuole.
0: Un po' di tempo ci vuole, il tempo guarisce tutto, quasi tutto oserei aggiungere, e poi c'è bisogno sempre di metabolizzare, c'è chi ne ha più bisogno, chi ne ha meno bisogno, alcuni eventi, ripeto, non proprio positivi, non voglio usare la parola negativi. E voi? 3480758060.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: Bronski Beat, Radio Subasio, a parlare di in fondo positività. Qualcuno dirà, ti riesce facile, venerdì, voglio vederti il lunedì mattina. Ma no, l'atteggiamento positivo è un atteggiamento di vita. Oggi vi ho chiesto se vi è mai capitato di festeggiare, anche se non c'era nulla da festeggiare. Siamo partiti dall'esempio di quell'imprenditrice britannica che è finita un po' su tutti i giornali, perché avendo organizzato tutto per il suo matrimonio, nonostante lo sposo a 7 giorni gli abbia dato picche, ha deciso di sposarsi, di fare la cerimonia, di ricevere gli invitati e poi soprattutto di partire per il viaggio di nozze, in questo caso con sua madre. E allora vi ho chiesto se voi riuscite a prendere il meglio anche nelle situazioni avverse o tendete a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, quindi pessimisti cosmici. E poi cosa sarebbe accaduto se al posto della protagonista ci fosse stati voi? Beh, una bella domanda un po' birichina, ma sapete che ne facciamo. Continuiamo ad ascoltarvi.
1: Siamo
2: Emma
1: e Emanuele, il papà. Noi, come due perfette verginelle di segno, siamo pessimisti di nostro, è vero amore? Un pochino siamo pessimisti, però questo pessimismo ci ha aiutato a affrontare la vita in modo dignitoso e troviamo sempre il modo di cavarcela. Però è anche vero che magari ci ha preparato il pessimismo, ci ha un po' preparato alle catastrofi, quindi siamo abituati ad affrontarlo. Dopo nella vita siamo due che si rabboccano le maniche, sanno prendere il bello dalle situazioni, anche quelle più difficoltose, però ce la vogliamo così, va bene così, siamo un po' 50-50, un po' pessimisti e un po' ottimisti, diciamo. Ciao Subasio!
2: Ciao Subasio, radio Subasio!
1: Ecco, lei è ottimista al 100%, dai, diciamolo, dai.
0: Beh, quest'ultima parte diciamo che è quella ottimistica.
3: Alessandro D'Ancona, senza fare illazioni gratuite, visto che non conosciamo né il soggetto né la situazione vera e propria, io pensando alla mia, mi verrebbe il dubbio che la signorina l'abbia fatto solo per dimostrare forse agli altri che non è successo niente. Quindi mi sembra un po' strano che uno festeggi così in grande anche la cerimonia. Detto questo, cosa avrei fatto io personalmente? No, avrei sicuramente rinunciato alla cerimonia, al pranzo e quello che è, però mi sarei fatto benissimo il viaggio di nozze, quello sì. Magari ributtandomi nella piazza già iniziando dal viaggio di nozze.
0: Ah sì, direttamente proprio dal viaggio, perché un viaggio è sempre un viaggio.
4: Io chiamo da Latina e sono divorziata ormai da un po', però con i miei 3 figli... Tutti.
0: Viaggio, perché un viaggio è sempre un viaggio.
4: Io chiamo da Latina e sono divorziata ormai da un po', però con i miei 3 figli tutti.

0: Piero Sugar Fornaciari, puro amore. A volte non è puro amore, come recitava il famoso film, sembrava amore ma era un calesse. È un po' quello che è accaduto alla imprenditrice britannica, notizia da cui siamo partiti, che in Toscana aveva preparato tutto per celebrare nozze, ricevimento e poi successivo viaggio di nozze. Le nozze non si sono tenute, ovvero il suo sposo promesso si è dato e lei ha deciso di portare a compimento comunque tutto quello che aveva previsto. Cerimonia compresa e ovviamente il viaggio di nozze. Allora siamo partiti da questa notizia per chiedervi intanto come vi sareste comportati al suo posto, ma poi se vi è mai capitato di festeggiare anche quando non c'era nulla da festeggiare e soprattutto se riuscite a cogliere il meglio anche nelle avversità o invece siete dei pessimisti cosmici e tendete a vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto.
1: Noi ad aprile del 2019 abbiamo festeggiato il compleanno di nostra madre, faceva 70 anni, ma lei purtroppo non c'era perché a fine febbraio dello stesso anno purtroppo ci ha lasciato. E siccome noi figli si stava organizzando la festa sorpresa, abbiamo comunque voluto lasciare i festeggiamenti e niente, è venuta una festa bellissima, c'erano i suoi nipoti e la torta, le candeline sulla torta l'hanno spinta loro. Chiara dalla provincia di Pistoia.
0: Una festa è una festa, a dispetto anche di chi è festeggiato, anzi una festa in suo onore.
2: Rina Dall'Ariano, anche io stavo per fare dei passi importanti, pochi mesi prima mi sono lasciata, oggi sarei dovuta essere sposata, tutto programmato, tutto organizzato, a conti dati, stessa cosa, a me mi ha lasciato il 27 di dicembre, no, di quest'anno, ormai sono passati tanti anni, ma mi ricordo bene che avevo il vestito pronto, la location pronta, a conti dati, la mia unica fortuna che non avevamo dato i soldi per il viaggio di nozze, persi tutto, ma festeggiai, mi ricordo 31 dicembre dicendo alla faccia di chi mi vuole male, quindi anche io una cosa simile, sono passati tanti anni, oggi sto bene, sono felice, ho un bellissimo bambino, però ecco è dura all'inizio e quello che so è che lui è sposato un'altra donna, ma questa donna purtroppo non ce l'ha più. È difficile, ma tanto di cappello a chi fa la stessa cosa. È andata a festeggiare. Bravissima, appoggio.
0: Appoggio, dice.
3: Sono Francesca, io credo che questa donna debba festeggiare per altri 5 anni per quello che le è accaduto. È vero che magari io parlo, sai, perché ho vissuto esperienze negative. Oggi ringrazio il Dio di tutte queste esperienze negative perché da soli si sta benissimo. Basta, punto, non dico nient'altro.
0: E mi sembra che aggiungere altro serva poco. Sulla positività voglio citare il grande giornalista Romano Battaglia, scomparso un po' di tempo fa, che diceva: conta i fiori del tuo giardino, mai le foglie che cadono.

0: Russell, You're the Best Thing. Torna l'informazione su Subasia con le breaking news di TGCom 24. L'appuntamento è quello delle 12.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Al via al forum Ambrosetti di Cernobbio, nel suo messaggio Mattarella loda l'Unione Europea. I suoi successi e la sua attrattività sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Poi il monito: dai conflitti non arriva nessun beneficio, né per chi soccombe né per chi crede di vincere. Due persone morte per un'esplosione nei pressi di una villetta nella periferia di Andria. A quanto si apprende, le vittime stavano preparando delle cosiddette marmotte, ordigni impiegati dalle bande che assaltano i bancomat. Non lontano dai corpi rinvenuta un'auto rubata. L'avevo avvertita che l'avrebbe aspettata sotto casa, ma lei voleva uscirne da sola. Così un'amica della 46enne uccisa dall'ex fidanzato sulla A1, gettata da un cavalcavia. L'uomo che si è suicidato l'ha rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, da dove la vittima è riuscita a chiamare il 112. Nella notte raid ucraino su Sochi, colpito un grosso deposito di petrolio. Intanto, secondo la TASS, domani gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno a Mosca, domenica a Kiev. Trump ancora contro l'Europa, vuole rimborsati i fondi spesi da Biden per le armi da fornire all'Ucraina. Si rialza la tensione tra Regno Unito e Argentina sulle Falkland. Milei: le Malvinas sono nostre, pronti a rafforzare la loro difesa. Londra replica: le isole ci appartengono, il nostro impegno per loro è incrollabile. Ma Trump valuta un cambio di posizione a favore di Buenos Aires. Calcio in Coppa Italia al Palermo agli ottavi, dopo il 5-2 al Mantova. Va avanti anche il Verona 2-1 in casa del Cagliari. Serie A alle 20:45 l'anticipo della terza giornata tra Genoa e Como. Tennis: agli US Open avanti Darderi e Cobolli. Oggi alle 17 Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore sviluppo di nuvole sulle aree montuose di Calabria e Sicilia, ancora soleggiato altrove con nuvole quasi del tutto assenti anche nel resto dell'Appennino e sulle Alpi. Temperature in lieve aumento al centro-nord e in Campania, senza grandi variazioni nel resto del sud e nelle isole maggiori. Valori massimi dai 30 ai 36 gradi, venti deboli di brezza con rinforzi da nord su basso Adriatico, Salento e Ionio, con mari mossi, mari calmi o poco mossi altrove. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
0: In questa collection troviamo un successo di Raff che uscì ai margini degli anni 80, era il 1989 e faceva parte dell'album Cosa resterà degli anni 80 e Ti pretendo.

Marco Mengoni, mandare tutto all'aria per Talumi. Quasi un mestiere, in generale intendo. Questa è Subasio e saremo insieme ancora sino alle 13, tra i tanti appuntamenti che ne fanno parte. Abbiamo avuto il momento dell'approfondimento col tema del giorno e adesso ci concentriamo sulle canzoni, anche sulle novità di questi giorni. Quella di Ligabue si intitola Qualcosa per te.

Sergio Cammariere, tutto quello che un uomo, resta una delle canzoni più amate della sua storia musicale. Era il 2003, invece sono ora le 12 da 23 minuti e qui su Radio Subasio arriva puntuale lo spazio dei saluti arretrati, saluti, pretesti, belli buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come Elia che ci ascolta e ci saluta da Limena, siamo in provincia di Padova, e che oggi compie 35 anni e mi scrive: sono da una settimana una fiera autista di autobus. Beh, ma che bello, soddisfatta del suo nuovo lavoro e anche festeggiante per i suoi 35 anni. E noi ti festeggiamo, ti facciamo tanti auguri, carissima Elia. E poi ne ho per Sandra che ci ascolta e ci saluta da Novara, e Egle che invece ci ascolta e ci saluta da Monte Prandone, siamo in provincia di Ascoli Piceno. Per tutti, Cesare Cremonini.

0: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.
2: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
10: La spesa intelligente.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
13: Due artisti molto diversi, due città e quindi due storie completamente diverse, che però si fondono in questa Genova e Napoli. Sono Alfa e Gigi D'Alessio.

The Miracle of Love, your Rhythmix, l'amore fa miracoli. Anche l'amicizia, per esempio, la vostra amicizia, quella per esempio di chi ci è venuto a trovare questa mattina, e quindi di Ryan, Dylan, Rosella e Olimpia del campus estivo della cooperativa Il Cerchio di Spoleto, che ci hanno fatto visita e noi li salutiamo davvero con grande affetto. Sono le 12:42, tra poco sveleremo anche il tema della pausa pranzo, prima ora ufficiale del nostro pomeriggio. Intanto però con Sei Tu arriva la dolcezza di Levante. Arriva la dolcezza di Levante.

Già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi

0: già, io sono ancora qua, anche lei però,
1: sono sempre qua. Chi si vabbè. Muove? Buongiorno.
0: Buongiorno, come la sta?
1: Bene, dormito bene, Pozzo?
0: Molto bene, molto bene. Io so che il sonno, a parte che adesso c'è questa teoria per cui ognuno ha il sonno che si merita.
1: Addirittura.
0: Sì, perché insomma, sai che gli studiosi sono concordi sul fatto che ognuno dorme quello di cui ha bisogno. Quindi
1: è vero.
0: Questa storia delle 8 ore,
1: sì.
0: Ecco, chi ne ha bisogno di 5, di 7, magari sono piene, 6, sono 6 ore piene,
1: okay.
0: E quindi riposa. Ma detto questo,
1: anche la posizione.
0: Bravissimo.
1: La posizione, c'è anche la posizione.
0: Tu per esempio in che posizione dormi?
1: Ma guarda, cambio in continuazione.
0: Fetale?
1: No. Sono come una fettina, mi giro, mi rigiro, ma insomma il lato destro però pare essere il migliore, eh?
0: Sì, il lato destro, io ho sentito anche teorie sul lato sinistro perché sembra che gli organi riposino meglio, non so che dirti.
1: La scienza dice che il lato destro è
0: il lato destro è questo qui,
1: sì, esatto.
0: Che è il mio preferito,
1: anche il mio.
0: Io
1: anche
0: devo mio. Fare il vostro lato invece,
1: qual è la posizione?
0: Già?
1: È in cui vi addormentate meglio, il vostro sonno cambia anche a seconda del modo in cui dormite.
0: Io direi anche con chi dormite. Ma questo è un altro discorso.
1: Io ho un amico che fa dei rumorini di notte incredibili.
0: Vabbè, adesso non prendiamo questo discorso perché qui entriamo nei rumori molesti che però fanno parte di un buon menage, no?
1: Certo.
0: Ecco.
1: Familiare.
0: Poi c'è un altro aspetto. Io mi addormento in un modo e mi risveglio nell'altro. Cioè nello stesso modo.
1: Ah,
0: c'è
1: okay.
0: Anche chi si addormenta in un modo e si risveglia. Sì, cioè magari in una posizione completamente diversa. Ecco, voi restate fermi, immobili oppure scalciate?
1: Ecco, come ti chiamano? Erbistecca?
0: Erbistecca. Va bene, vogliamo ricordare il numero?
1: Ma certo, 348 075 80 60.
0: Oh, non dormite, eh?

0: Musica leggerissima con la Pesce di Martino che ci accompagnano ovviamente verso un nuovo appuntamento con l'informazione, e intanto arrivano i saluti, ma che non sono saluti definitivi rispetto a questo weekend, perché ci ritroveremo domenica mattina, quindi ci risentiremo in questo weekend. Intanto però, come vi anticipavo, torna l'informazione con l'appuntamento delle 13 e naturalmente anche i miei saluti. Dal Pozzo è tutto e come sempre fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Preparavano ordigni per assaltare un bancomat. Due uomini sono morti a seguito di una esplosione. I corpi sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia di Andria, in Puglia. Poco distante è stata rinvenuta un'auto risultata poi rubata. Il femminicidio-suicidio avvenuto lungo la 1 nel Fiorentino, parla un'amica della vittima. Avevo detto a Lorena di denunciare, l'avevo avvisata che quell'uomo l'avrebbe aspettata sotto casa. Lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Il 36enne Federico Vella aveva annunciato tutto sul suo profilo social. Messaggio di Mattarella in occasione del forum di Cernobbio. Il capo dello Stato sottolinea: il frangente storico che viviamo appare complesso, c'è una visione coercitiva che riporta ad epoche coloniali. L'Unione Europea dice assuma iniziative per un ordinamento internazionale equo. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica, uno più della Berlusconi 2. La premier osserva: la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. Il conflitto in Ucraina, nuova ondata di raid incrociati, un morto e tre feriti in un attacco russo a Odessa, droni ucraini a Sochi, colpiti una nave e un deposito di petrolio. Intanto, secondo l'agenzia TASS, i due inviati americani Witkoff e Kushner tra domani e domenica saranno in visita prima a Mosca e poi a Kiev. Scatta il controesodo di settembre. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. Fino al 7 settembre saranno sospesi o chiusi 1175 cantieri. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 Ancona Pescara code per un veicolo in avaria tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara. Sulla 16 Napoli Canosa code per il tratto chiuso tra Grotta Minarda e Benevento e raccordo di Benevento in direzione di Napoli. Sulla 1 Roma Napoli un altro mezzo in panne causa rallentamenti tra l'allacciamento A24 Roma Teramo e l'allacciamento diramazione Roma Sud in direzione di Napoli. Traffico rallentato anche in A13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Infine sulla statale 211 della Lomellina, materiali dispersi segnalati all'incrocio Tortona, strada statale 10 Padana inferiore verso la rotatoria Novara. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Dai, che inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo meraviglioso venerdì 4 settembre 2026. Karma Chameleon per voi, Culture Club.

1983, Calma Chameleon. Beh, può capitare, no, di rimanere un po' anche spaventati quando veniamo lasciati soli e ignorati a causa anche delle nostre stesse convinzioni. Calma Chameleon, Cattle Club Collection, delle 13 in apertura della pausa pranzo. Oggi venerdì 4 settembre 2026, siamo con un piede nel weekend. Se volete partecipare all'appuntamento di oggi, si parla del sonno. Qual è la posizione in cui vi addormentate meglio? Il vostro sonno cambia a seconda del moto in cui dormite? Vi rigirate spesso nel sonno oppure restate fermi e assolutamente immobili? Cosa non semplicissima, mi rendo conto. E allora, se volete, potete raccontarmi il tutto, come sempre, al 348 075 80 60. E allora, ricapitolando, qual è la posizione in cui vi addormentate? Il vostro sonno cambia a seconda del modo in cui dormite? Vi rigirate spesso nel sonno o restate fermi e immobili? Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini.

Vento del Sud, Tiro Mancino, questa è la pausa pranzo di Radio Subasio. Allora, oggi si parla del sonno, della qualità del sonno, ma anche la posizione in cui vi addormentate. Qual è infatti la posizione in cui vi addormentate meglio? Il vostro sonno cambia a seconda del modo in cui dormite? Vi girate, rigirate spesso nel sonno oppure restate fermi e immobili? Perché dico questo? Perché vi faccio queste domande? Una recente ricerca scientifica ha scoperto che la posizione che assumiamo di notte può rivelare di noi più di quanto immaginiamo. I dati raccolti da enti di ricerca sul sonno, come la Sleep Foundation, rivelano che circa il 54-55% del campione dichiara di addormentarsi di lato, contro il 37-38% che preferisce la posizione supina. Il 7% dorme in posizione prona. Anzi, per la scienza, attenzione, dormire sul lato destro sarebbe la posizione migliore perché concilierebbe più spesso una migliore gestione delle tensioni quotidiane. Ed è per questo che vi chiedo: qual è la posizione in cui vi addormentate meglio? Il vostro sonno cambia a seconda del modo in cui dormite? Vi rigirate spesso nel sonno oppure restate fermi e immobili? 348 075 80 60.

0: Vieni da me, le vibrazioni, siete su Radio Subasio e la qualità del sonno sicuramente è il pilastro fondamentale della nostra rigenerazione psicofisica, no? Influisce ovviamente sul metabolismo, sulla regolazione ormonale, sulla salute muscoloscheletrica, e ottimizzare la postura a letto diciamo che è un ottimo punto di partenza per prevenire anche quelli che potrebbero insorgere, ovvero i dolori cervicali o lombari, anche se l'obiettivo a lungo termine dovrebbe essere diciamo il mantenimento di una colonna vertebrale sana, flessibile, attraverso il movimento quotidiano. Ce lo dicono in tutte le lingue, bisogna muoversi, anche perché poi ti muovi, ti stanchi e magari la sera ti addormenti anche prima. Qual è la posizione in cui vi addormentate meglio? Il vostro sonno cambia a seconda del modo in cui dormite? Vi rigirate spesso nel sonno o restate fermi e immobili? 348 075 80 60. Saluto Antonella di Roma, dice: buongiorno Leo, io ballo la back dance mentre dormo e non è da tutti, mi rendo conto. Sentiamo, dai, è arrivato il messaggio vocale proprio adesso.
1: Il sonno, questo sconosciuto, io a Morfeo sto proprio antipatica, almeno un paio d'ore a fare, come si dice dalle mie parti, la fettina panata se non di più. A volte mi capita di dormire giusto un paio d'ore per notte, non c'è posizione che tenga, mannaggia. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie. Qual è la posizione in cui vi addormentate meglio? Il vostro sonno cambia a seconda del modo in cui dormite, vi rigenerate dormendo oppure vi girate spessissimo nel sonno, restate fermi e immobili? 348 075 80 60.

0: radio su Basio.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente!
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Mr. Tom Jones, Sex Bomb, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Una recente ricerca scientifica, cos'è che ha fatto? Ha scoperto che la posizione che assumiamo di notte può rivelare di noi molto più di quanto immaginiamo. E allora vi chiedo: qual è la posizione in cui vi addormentate meglio? Il vostro sonno cambia a seconda del modo in cui dormite? Vi rigirate spesso nel sonno oppure restate fermi e immobili? E allora, se volete raccontarmi il tutto, come sempre, 348-075-80-60. Sentiamo.
1: Allora, quando non c'è la mia compagna a dormire, mi metto a dormire di fianco, girata verso dove sarebbe lei a dormire. Invece quando dorme a casa mia mi addormento attaccato a lei proprio, come un bimbo. Ciao, Samu da Lucca.
2: Ciao, mi chiamo Leo. Praticamente mi dicono che io sono come serpente. Quando dormo comincio a strisciare su un materasso finché non trovo, diciamo, il fresco. Poi addirittura certe volte mi hanno anche fotografato che mi addormento in ginocchio con la testa appoggiata sul materasso, sempre perché vado alla ricerca del fresco, forse. Dicono che sono come serpente. Boh, comunque dormo lo stesso.

Una canzone d'amore 1995, gli 883 su Subasio volge al termine la pausa pranzo di oggi. E di cosa abbiamo parlato? Vi ho chiesto qual è la posizione in cui vi addormentate meglio. C'è da dire che le posizioni che assumiamo non sono tutte uguali, ovviamente, no? Ognuno ha un impatto specifico sul nostro corpo e può essere ottimizzata anche con piccoli accorgimenti, tipo l'uso strategico dei cuscini. Vi ho chiesto anche: il vostro sonno cambia a seconda del modo in cui dormite? Vi rigirate spesso nel sonno o restate fermi e immobili? Grazie di aver partecipato all'appuntamento di oggi.

0: Breaking News di TGCom 24, 2 minuti alle 14.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il conflitto in Ucraina, ripartono i negoziati americani. Witkoff e Kushner, inviati di Trump, saranno domani a Mosca e domenica per la prima volta a Kiev. La Commissione dell'Unione Europea intanto non commenta la richiesta di rimborso del capo della Casa Bianca per le armi date agli ucraini. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. Così la Premier Meloni, suo il governo più lungo. Sono passati 1413 giorni dall'insediamento a Palazzo Chigi. A Como il forum di Cernobbio, tanti temi sul tavolo. Il leader dei 5 Stelle Conte anticipa, voto in primavera, noi siamo pronti, in autunno avremo un progetto condiviso. Il caro carburanti, prezzi mai così alti da luglio 2022. La benzina a 2,046 euro al litro, il gasolio a 2,157. Pronto il decreto del governo per la proroga del taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel. Lo sconto durerà fino al 10 di settembre. Al via il controesodo estivo. La strage di Finale Ligure, disposta l'autopsia sulle 3 vittime, padre, madre e figlio 15enne, a sparare l'uomo che in un biglietto d'addio spiega il gesto, problemi familiari troppo pesanti. Il femminicidio suicidio in A1, rabbia di un'amica di Lorena, le dicevo di denunciare che l'avrebbe aspettata sotto casa, lui si era rivelato un dottor Jekyll e Mr. Hyde. Due uomini sono morti ad Andria mentre preparavano delle marmotte, ordigni utilizzati per assaltare i bancomat. L'esplosione è avvenuta nelle vicinanze di una villetta nella periferia della città pugliese. Non lontana dai corpi ritrovata un'auto rubata. Tennis, Jasmin Paolini sfida Sorana Cirstea nel terzo turno degli US Open. Il match in programma alle 17. Calcio, riparte questa sera la Serie A con la terza giornata di campionato. L'anticipo è Genoa-Como. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Ci sono code a tratti lungo la 10 Genova-Savona tra Genova Pegli e Arenzano in direzione Ventimiglia. Sulla 1 Milano-Napoli si registrano code tra Incisa, Reggello e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze Nord e Bivio 1 variante. Per traffico code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra Imola e Bologna-San Lazzaro verso il capoluogo emiliano. Sulla 16 Napoli-Canosa si resta incolonnati tra Grotta Minarda e Benevento viaggiando verso Napoli. Sulla 30 Caserta-Salerno coda tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. Infine lungo la strada statale del Lago di Como dello Spluga sono segnalati lavori di manutenzione tra strada provinciale Seregno Sud e Val Madrera verso il passo dello Spluga confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: €99 negli iperemarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
2: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di €6000 con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Le 14 da 4 minuti, bentrovati e buon pomeriggio da parte mia. Sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17 anche questo venerdì 4 settembre 2026. C'è Franco Battiato per voi, Summer on a Solitary Beach.

Gazzelle su Subasio da capo a 12, la fiera mondiale campionaria del peperoncino di Rieti fino al 6 settembre, l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. In piazza Mazzini ogni sera, preceduti dall'animazione di Radio Subasio Disco Club, si alterneranno sul palco Ludwig, Samurai J, Rocco Hunt. Vi aspettiamo a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino.

Radio Subasio con il tuo device preferito. La ascolti dove vuoi, in FM, su DAB, in streaming con lo smart speaker, sul sito radiosubasio.it, su PC, tablet, smartphone, scaricando l'app gratuita. Radio Subasio, l'accendi e ti segui.

Imbranato 2002, Tiziano Ferro, siete su Subasio. Beh, quando ti innamori perdutamente diventi anche un po' vulnerabile, timido, di tanto in tanto anche insicuro. Siete su Subasio e alle 15 arrivano anche i 60 minuti a voi dedicati. Qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata? Potrete ascoltarla come sempre tra le 15 e le 16. Non mi

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Prenotate adesso la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16. Inoltrate un messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Subito Emma Fabri Fibra, Antidroga.

Fuori di Rene Grandi e alle 15 apre i battenti il jukebox. Cosa state aspettando? Potete inoltrare il vostro messaggio e la vostra richiesta proprio adesso su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale 348-075-8060. C'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348-075-8060. Prenotate adesso la canzone che ascoltate.

0: Breaking news di TGCOM 24, le 15 in punto.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni, l'ex Ilva. Sono partite le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Il provvedimento è la conseguenza della decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha ordinato la chiusura e la fermata dell'area a caldo entro la fine di ottobre per la presenza di amianto negli altoforni. I sindacati proclamano subito 8 ore di sciopero. Contro il caro carburanti, pronto il nuovo decreto. Il taglio sul gasolio sarà prorogato al 10 di settembre. Prosegue così lo sconto di 17 centesimi in scadenza domani con le cosiddette accise mobili, con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Lei aveva paura dell'ex ma non voleva denunciarlo, così i familiari di Lorena Isceri, uccisa dal 36enne Federico Vella. Dopo averla rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, l'ha gettata dal cavalcavia della A1 del Fiorentino, poi si è tolto la vita. Allo stesso modo la donna era riuscita a contattare il 112. Secondo media locali ucraini è in dubbio la missione a Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner, che avevano in programma di raggiungere la capitale domenica dopo essere stati domani a Mosca. Il Cremlino smentisce invece accordi con l'Ucraina per la sicurezza durante la visita dei due negoziatori. Alessandro Di Battista, dopo il malore a Cuba, torna in Italia. Il volo dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle dovrebbe partire da L'Avana alle 19 ora locale, l'una di notte nel nostro paese. Formula 1 entra nel vivo il Gran Premio di Monza. Dopo le prime prove libere, in testa la Ferrari di Leclerc, seguita dall'altra rossa di Hamilton. Terza la Mercedes di Russell, solo quinto il compagno di scuderia, il leader del mondiale Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24. Radio
2: Subasio. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2.000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica!
4: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
5: La spesa intelligente.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
9: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
10: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
9: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
0: Le 15 da 4 minuti inizia il jukebox di Radio Subasio. Se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram, potete farlo. Messaggi scritti o note vocali al 348 075 80 60. Se ci state ascoltando dall'app, sappiate che all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Matteo ha scelto la collection di oggi.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Subasio, sono Daniela di Arezzo. Vorrei dedicare alla mia carissima amica Paola la canzone Partenope dei De Colors. Ciao ciao!

0: Ed è iniziato da pochissimi minuti il jukebox di Radio Subasio, 348 075 80 60. Il codice d'accesso per inoltrare i vostri messaggi scritti o vocali. C'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra estate, la vostra giornata. Potete richiederla proprio adesso, magari anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Buongiorno, potete farmi ascoltare una canzone? Serenata rap di Jovanotti nel jukebox di oggi. Patrizia di Torino firma il messaggio. Chi è?
1: Siamo Marica e Mirko, stiamo tornando dalla nostra vacanza, siamo stati in Toscana e vi ascoltiamo, siete fortissimi.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Subasio, sono Isabella da Roma. Volevo dedicare una canzone alla mia amica cliente Simonetta che si sta facendo i capelli nel mio salone. Le volevo dire che se anche i capelli non le piacciono,

1986 Alghero, Giuni Russo, questo è il Jukebox. Dai che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Mi raccomando, il vostro nome, titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite. E saluto Alfredo che ha richiesto la prossima, ha scelto questa degli Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Subasio, sono Nora da Livorno e sto andando al mare. Vorrei ascoltare Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
10: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
12: Vorremmo ascoltare la canzone di Raff, Battito Animale. Sono Pina e Anna Tacarinaro. Buon lavoro e buon pomeriggio a tutti.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Eleonora e Tommaso, siamo sulla pontina, stiamo andando a recuperare il resto dei fratelli. Vorremmo sentire la canzone di Coez, grazie.

0: È sempre bello di Coez. Siete su Radio Subasio, questo è Jukebox. Avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare, oppure messaggi scritti o note vocali su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Chi è?
1: Sono Flaminia da Roma e vorrei dedicare canzone alla mia nonna che oggi compie ben 99 anni. Auguri di tutto cuore, un bacione grande a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio e grazie mille.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Se telefonando, e questa è la versione di Neck. Saluto e ringrazio Carla di Civitanova, ha scelto lei la canzone e ha inviato il suo messaggio al 348 075 80 60. Viva l'estate, ciao Mauro, grazie per il messaggio. Chi è?
1: Ciao Regge Subasio, siamo Alice,
2: Andrea,
3: Barbara,
4: Cinzia
1: da Roma, e stiamo andando a San Benedetto del Tronto per un cinquantesimo e vorremmo ascoltare Zero Stare Sereno dei giornalisti. Un bacio, Radio Subasio.
5: Voice Box, la tua voce su Radio Subasio.

Zero stare sereno dei giornalisti e siamo alle battute finali per quanto riguarda il jukebox di oggi. Devo però salutare un po' di amici che hanno inviato messaggi, tipo Anna e Gabriele, e poi saluto Cinzia dalla provincia di Ancona, grazie anche a te per il messaggio, Salvatore che ci segue da Milano, e poi saluto anche Michele, e ancora il messaggio firmato da già da Giulio, Thomas e la piccola Antea, e altro messaggio invece firmato da Alessandro che ci segue invece da Napoli. Ciao, sto lavorando in questo preciso istante, vorrei ascoltare una canzone e ha scelto questa di Black Eyed Peas.

0: Jukebox vi dà appuntamento domani, ora le breaking news di TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Diplomazia USA al lavoro per la risoluzione del conflitto ucraino. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner domani a Mosca, domenica per la prima volta a Kiev. Ma il Cremlino, secondo Reuters, non vuole che vadano in Ucraina. Oggi il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica. 1413 giorni. La Premier, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. A Cernobbio in corso il forum Ambrosetti. Intanto il leader del Movimento 5 Stelle Conte avvisa: voto in primavera, saremo pronti. Contro il caro carburanti, firmato il decreto interministeriale con cui si proroga il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del diesel fino al 10 settembre. Lo sconto dovrebbe essere coperto grazie all'extragettito IVA di agosto. Intanto dal 2022 alla pompa prezzi mai così alti. Partite le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza della scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre da parte della Corte d'Appello di Milano. I sindacati proclamano subito 8 ore di sciopero. Disposta l'autopsia sulle 3 vittime della tragedia familiare di Finale Ligure, padre, madre e figlio 15enne uccisi a colpi di arma da fuoco. A sparare l'uomo che in un biglietto spiega problemi troppo pesanti. Il femminicidio o suicidio in A1, un'amica di Lorena racconta, le dicevo di denunciare che l'avrebbe aspettata sotto casa. Gli inquirenti ipotizzano la premeditazione. Tennis, terzo turno degli US Open, Jasmine Paolini sfida Sorana Cirstea, il match in programma alle 17. La trentenne toscana è l'unica azzurra rimasta in tabellone dopo il derby vinto contro Stefanini e l'eliminazione di Cocciaretto. Calcio, si apre la terza giornata di campionato di Serie A con Genoa-Como dalle 20:45. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si registrano code per un incidente verificatosi tra inizio e fine con Planare Piacenza. Sulla stessa autostrada code a tratti per traffico tra Calenzano e il Bivio 1 variante. Sulla 13 Bologna-Padova coda di 3 km per un veicolo in fiamme tra Monselice e Boara verso il capoluogo emiliano. Per ripristino incidente sulla 14 Bologna-Taranto si resta in coda tra Grottammare e San Benedetto del Tronto. Coda per traffico sul bivio raccordo Bologna-Casalecchio A1 Milano-Napoli provenendo dall'autostrada Bologna-Taranto verso Firenze. Code a tratti tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Milano-Est in direzione Trieste. Sulla statale 145 Sorrentina traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio Vico Equense statale 269 del Faito in direzione Colli di Fontanelle statale 163 Amalfitana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
9: La spesa intelligente!
0: Le 16 da due minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Bella Torrisi.
9: Buonasera, anzi no, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte.
0: Come vuoi.
9: Leonardo Fabrizi, ciao. Allora, siamo pronti per la collection in questo
0: sì,
9: venerdì?
0: Certo.
9: La mia banda suona il rock, okay, i Danno Passati.
0: Bella.

0: Ci fu un periodo in cui non voleva neanche più suonarla e cantarla.
1: Hai
0: la
1: capito?
0: Mia banda suonerà Pisano Fossati.
1: 1979, collection delle 16, si apre ufficialmente l'ora ludica di Radio Subasio.
0: E oggi è venerdì, giochiamo!
1: Sì, dai. Giochiamo al luogo misterioso.
0: Ok.
1: Ok? Allora, cosa possiamo dire di questo luogo per aiutare gli ascoltatori che sono invitati a inoltrare le risposte al
0: 348-075-8060.
1: È il primo, la prima che darà la soluzione farà quattro chiacchiere con noi in diretta. Allora, di questo luogo possiamo dire
0: che non è soltanto il simbolo indiscusso delle Dolomiti, ma anche uno scrigno a cielo aperto di storia, leggende locali e imprese leggendarie.
1: Perché ha detto tutte queste cose? Verissima Torrisi. Perché durante la prima guerra mondiale questo luogo, ecco, misterioso si trovò esattamente sulla linea del fronte che divideva l'esercito italiano da quello austro-ungarico.
0: Come state messi a storia?
1: Un ripassino lo facciamo di tanto in tanto.
0: Comunque è un luogo bellissimo da visitare, no?
1: Sì, dai. Davvero,
0: allora,
1: davvero.
0: È venerdì, ne approfittano anche per il weekend. 3 4 8 0 7 5 80 60, luogo misterioso. Intanto vogliamo ballare un po'?
1: Sì.
0: Vogliamo scatenarci un po'?
1: Vogliamo saltare a corda? Giocare a campana? Un 2-3 stella? Quello che vuoi, tanto si sta giocando, quindi sai, siamo nel mood giusto.
0: Ma che ricordi con questi giochi, dai Leo. No,
1: allora,
0: The Weeknd.
1: Sì, sono loro, sì, a me piacciono tantissimo. E allora, luogo misterioso, mi raccomando, subito le vostre

0: E il tempo va finita?
1: Passano le ore,
0: hai
1: sì,
0: finito?
1: Sì, sì.
0: Annaggia, la stavo cantando tutta.
1: Alex Dritti su Radio Subasio, gioco, stiamo giocando in questo pomeriggio al luogo misterioso.
0: Siamo
1: abbiamo
0: tre
1: detto le
0: porcellini. Siamo tre piccoli porcellini. Siamo la, tre. La. Perché dico questa cosa? Per dare un altro aiuto. Perché questo luogo misterioso ci sono questi tre giganti, no?
1: Ah, certo,
0: che
1: certo.
0: Ti guardano,
1: il numero tre.
0: Ti osservano.
1: Quindi?
0: Non sono, poi sembrerebbero austeri visti così da sotto, invece sono
1: invece
0: così affascinanti e accoglienti.
1: Un'altra visuale.
0: Sì, sì. Abbiamo detto che non è soltanto il simbolo indiscusso delle Dolomiti questo luogo, ma c'è anche tanta storia legata a questo posto magico.
1: Durante la Prima Guerra Mondiale, appunto, questo luogo misterioso si trovò esattamente sulla linea del fronte che divideva l'esercito italiano da quello austro-ungarico e insomma
0: sono arrivate le
1: prime risposte.
0: Sì,
1: dai, sentiamole.
0: Certo. Secondo me sono preparatissimi.
1: Dai.
2: Il luogo misterioso è il Piave.
0: No,
1: il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio.
0: Senti, insomma, la preparazione di verissima Torrisi.
1: Ma che...
0: da 1 a 10 è 11,
1: sì,
0: ve lo dico, 14. Sentiamo, dai.
3: Ciao ragazzi. Ciao. E ragazzi, io e mamma pensiamo che sia
4: Cortina d'Ampezzo.
0: Ecco, non è esatto, però la diamo per buona perché avete esordito dicendo ragazzi. A noi questa cosa piace tantissimo, vero?
1: Sì,
0: ecco,
1: tantissimo.
0: Non è esatto, dai, allora le vostre risposte ancora
1: 3 4 8 0 7 5 80 60.
0: Dai, luogo misterioso, iconico. Sono in tre, ti guardano.
1: Tre,
0: sono così alte, così
1: tre
0: alte.
1: Tre cime?
0: Sono tre cime? Davvero?
1: Sì, allora. Harry Styles.

0: Io direi anche grazie di insistere, visto che arrivano tanti messaggi al 348 075 80 60.
1: E io voglio dire grazie di esistere a luoghi come il nostro luogo misterioso,
0: che sono un luogo da sogno, magico direi, magico. E ce lo conferma anche la nostra amica Laura di Firenze, vero?
1: Ciao,
0: Laura?
2: Davvero, sì, ciao a tutti.
0: Anche perché il tuo cuore in qualche modo è lì.
2: L'ho preso bene, sono il compagno, ce l'ho fatta.
0: Come si chiama il tuo compagno? Così lo salutiamo.
2: Riccardo.
0: Ma è con te oppure è in quel luogo magico?
2: No, a casa, è smart working, di solito ascolta Radio Sebastia, chissà se lo sta ascoltando anche ora, magari.
0: E allora Riccardo, se ci sei, batti un colpo. Certo.
1: Ma scusami, una curiosità, come vi siete conosciuti a così tanti chilometri di distanza?
2: In realtà i suoi genitori sono trasferiti qua. Poi Galeotto fu l'autobus che ci riportava a casa alle scuole superiori.
0: Hai capito?
1: E quindi una storia.
2: Avevo un amico in comune con lui, un mio carissimo amico da sempre, da quando sono piccolissima. E una volta, visto non c'era WhatsApp, noi stavamo per perdere l'autobus, chiamo il mio amico, guarda, ci dici di aspettare un secondo, una volta si poteva fare, parlo di 25 anni fa. Lui dice sì, e papà, guarda, ti presento un paio di miei amici, eccoci.
1: Ecco, così è nato l'amore.
0: Ha fatto, diciamo che lui è stato il gancio. Ecco.
2: È stato il gancio.
1: Allora, ritorniamo a noi, luogo misterioso. Qual è?
2: Trecime di Lavaredo, nel comune di Auronzo di Cadore, che si litigano però con l'Alto Adige.
0: Già, è un luogo misterioso questo, ma è diventato anche iconico, perché insomma c'è tanta storia, come dicevamo oggi, e si trovano lungo il confine tra il Veneto, provincia di Belluno, e l'Alto Adige, provincia di Bolzano, nel cuore delle Dolomiti di Sesto, che poi chiamano anche Sexten, giusto?
2: Sexten.
1: Abbiamo chiesto a Laura che lavoro fa. Che lavoro fa?
2: Receptionist in albergo a Firenze, quindi sono venuta a Firenze.
0: Quindi conosci un sacco di gente.
1: Bene. Vai, allora qualche dritta potrei darcela.
0: La nostra Laura internazionale di Firenze, la salutiamo e la ringraziamo. E buon passeggio.
2: Grazie,
0: visto che ci stai facendo una bella camminata in questo pomeriggio.
1: Sì. Salutare soprattutto quei 42 gradi a Londra che ci sono. Ciao Laura!
2: Infatti mi sono messa sotto un albero adesso.
0: Fatto bene. Grazie Laura, un abbraccio.
2: Ciao, grazie anche a te.
0: E si gioca naturalmente anche domani pomeriggio.
1: Tu cosa fai questa sera?
0: Ci penso. Intanto magari un suggerimento potrebbe arrivare anche da Noemi.
1: Da Noemi.

0: Vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre passata Mutti 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: you when you're under my skin.
1: Wow!
2: Abbiamo messo Chapeau. Il vestito da sera, sì. Vedi? Quanti scintilli.
1: Che meraviglia! È arrivato il momento di celebrare non il uno, fenomeno. Non due, non tre, non quattro, ma tanti fenomeni, è vero?
2: No, vabbè, le persone più intelligenti. No, allora, i ricercatori sono due, okay. Perché mi piace questa cosa dei fenomeni tra i ricercatori. Mm-hmm. Quest'oggi, visto che ieri abbiamo parlato di alcuni ricercatori italiani, oggi ti presento due ricercatori scozzesi che si sono chiesti: le persone più intelligenti sanno davvero più cose sul vino? Perché uno dei due è molto interessato al vino, ha una passione anche per il vino e per
1: l'alcol, la raccolta in generale.
2: Per la raccolta delle uve. Okay. Allora, se lo sono chiesto questi due ricercatori, e lo studio è stato pubblicato qualche giorno fa ad agosto. Essenzialmente dice che una micro percentuale di persone con un quoziente alto sanno più cose del vino rispetto agli altri, specie se lavorano nel settore.
1: Ah beh, vabbè, grazie. È la somma che dà il totale.
2: Per questo
1: sono fenomeni. Hanno fatto la scoperta di Pulcinella, fantastico. Mi piace.
2: Vabbè, dai, datti una cosa.
1: No, secondo me durante la ricerca si sono chiusi in cantina, si sono messi sotto al bocchettone del vino.
2: No. Chi combinava capacità cognitive più elevate ed esperienza specifica tendeva infatti a ottenere risultati migliori nelle domande.
1: Bene, mi sono chiuso in cantina. Sai che ho scoperto che sono intelligente. Perché? Non lo so neanche.
2: No,
1: io.
2: Ma nessuna correlazione invece tra bere vino e intelligenza. Ecco. Cioè, se bevi.
1: Anche no.
2: Non migliori. Ok. Abbiamo.

0: dai, non deve finire l'estate, no? La vogliamo fino a dicembre, gennaio, eh?
1: Sì, febbraio,
0: sei d'accordo?
1: Marzo.
0: Febbraio, marzo.
1: Sì, sì.
0: No,
1: no,
0: dici no,
1: no.
0: Vabbè, scusa.
1: Io mamma. Voglio il Natale, i mercatini di Natale.
0: Vabbè,
1: l'albero di Natale.
0: Bell'albero di Natale,
1: le
0: in spiaggia.
1: Di Natale.
0: Vabbè, mamma mia. Io ho detto la mia così, tanto per. E a proposito, anche voi potrete dire la vostra nel corso della prossima ora, perché di cosa si parlerà?
1: Sai di cosa si parla? Del pane. Oggi tocchiamo questo argomento che è sacro, no? Per
0: sì,
1: molti.
0: Certo.
1: Un cibo comfort, il pane caldo, croccante, appena sfornato, bruscato.
0: Con
1: che cosa?
0: Ecco,
1: bravo,
0: sì,
1: ci sei arrivato. Con
0: dai,
1: che cosa vi piace mangiare il pane? A te?
0: Anche mortazza, anche la mortazza non è male. Scusa.
1: Certo.
0: Pane
1: e pomodoro, il mio preferito in estate. Pane, pomodoro e origano.
0: Ma pane e mortadella no?
1: Beh, con 40 gradi mi sembra un po'.
0: Ma non ci sono 40 gradi oggi, dai, verissima Torrisi, non ce ne sono.
1: Va bene, va bene. Allora chiedo, qual è la cosa più buona da mangiare insieme al pane? Condividiamo gli abbinamenti del cuore, insomma, facciamolo senza paura. Da un classico, per esempio, intramontabile con il pane e il salame, oppure pane e olio, a che ne so, alle creme spalmabili come quella che hai citato tu poc'anzi.
0: Okay.
1: Quindi messaggi vocali.

0: Radio Subasio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo anche domani a partire dalle 15. Ora le breaking news di TGcom 24. Soltanto 2 minuti alle 17. Passate una buona serata.
2: Buon pomeriggio da Esteroletto. Drone russo sul quartiere generale dell'intelligence a Kiev. Zelensky giura vendetta. In forse la visita di Witkoff e Kushner nella capitale in programma domenica, perché secondo fonti ucraine temono reazioni russe. Gli inviati della Casa Bianca saranno invece domani a Mosca. Ci sono le prove di una guerra ibrida russa contro l'Europa, a sostenerlo il ministro degli esteri italiani, ma sottolinea nessun allarmismo. Tuttavia insiste, bisogna difendere la democrazia. E sulle influenze di Mosca sulle elezioni, la premier Meloni garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza dell'Italia a 360 gradi. La Federal Reserve taglia i tassi di interesse o altrimenti smetteremo gli scambi commerciali con i paesi con cui gli Stati Uniti hanno un deficit. È il monito del presidente Donald Trump, che ha commentato i dati sull'occupazione, aumentata ad agosto di 162.000 unità. Potrebbe aver premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che ha ucciso la ex compagna di 45 anni gettandola da un viadotto dell'autostrada A1 in zona Barberino del Mugello, Firenze. Lo ipotizza la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Melissa Echevarria è stata uccisa, ha confessato il 44enne di origini tunisine che l'ha vista per ultimo. Il corpo della donna di 40 anni era stato trovato lo scorso 14 agosto in una casa a Messina. Era morta da giorni, sarebbe stata strangolata. Ex Ilva a Taranto, lettera di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Decisione inevitabile con la chiusura dell'area caldo, spiega AIGI, l'associazione che riunisce le imprese. I sindacati parlano del rischio di una bomba sociale e ambientale senza eguali e chiedono aiuto al governo. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Fino almeno a martedì l'anticiclone nordafricano resterà posizionato sull'Europa meridionale e il Mediterraneo, così in Italia il tempo continuerà a mantenersi stabile e soleggiato. Qualche nuvola in più interesserà temporaneamente la Liguria e i rilievi, in particolare le Alpi orientali, dove non si escludono brevi isolati rovesci pomeridiani. Le temperature subiranno un leggero aumento, al sud in generale si andrà dai 30 ai 37 gradi, con picchi di 38-39 gradi fra Basilicata e Puglia. Per maggiori dettagli l'app Meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
7: La spesa intelligente.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Le 17:02 minuti, pronta, prontissima anche questo pomeriggio a farvi compagnia per le prossime ore. Buon pomeriggio da Vera Torrisi, la collection. Si parte con The Police.

È sicuramente una delle canzoni più iconiche di The Police, di Sting, dal 1983, Every Breath You Take. Una canzone, un classico, un capolavoro, possiamo dire così, che sta bene a qualsiasi ora del giorno, della notte, in qualsiasi stagione, in qualsiasi giorno anche della settimana. Sentite come vi accolgo così, la collection delle 17:17:06, ancora buon pomeriggio da Vera Torrisi. Eccezionalmente questa settimana l'abbiamo passata insieme anche nel pomeriggio, ultimo giorno, perché poi insomma dalla prossima settimana ritorna ovviamente quella che è la regina di questo spazio, e cioè Katia Giuliani, ma ci risentiremo anche domani a partire dalle 18. Comunque sia, oggi si parlerà di pane, di pane fresco, caldo, bruscato, con che cosa vi piace accompagnarlo. Tra poco, dai, vi dico quelli che sono i particolari, ma anche oggi voglio sentirvi appunto su un argomento. L'argomento oggi è mangereccio, e che volete, insomma, mi ispira alle 17:07, mi ispira merenda. 3480758060, Alfa, Gigi D'Alessio, e l'omaggio a due città, Genova e Napoli. Un amore.

Modaia, c'è sempre il sole, dove sempre sole Modaia insieme a De Palo dal 2014. Allora, 17:13 minuti, anzi arrotondiamo, arrotondo, 17:14, tempo di merenda. Oggi voglio sentirvi sul pane, il re del comfort food. Caldo, croccante, appena sfornato, bruscato, il pane ha sempre però bisogno del suo partner ideale, no? Per raggiungere la perfezione. Anche per questo cerchiamo di raggiungere un verdetto definitivo su qual è la cosa più buona da mangiare insieme al pane. Qual è? I vostri abbinamenti del cuore, voglio sentirvi. Messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, di testo 3 4 8 0 7 5 80 60. Siete per il classico intramontabile, un filo d'olio, olio buono e sale, oppure pomodoro strofinato, una fetta di salame magari tagliata spessa, oppure vince la dolcezza. Alle 17:14 pane e crema spalmabile al cioccolato magari.

0: venerdì pomeriggio, cosa c'è? E io vi chiedo, cosa c'è a merenda questo pomeriggio con il pane? Il pane, l'abbinamento perfetto, qual è secondo voi, secondo il vostro gusto, il pane? Con che cosa lo mangi? Dai, sentiamo cosa mi avete risposto al 348-075-8060.
1: Salve Subasio, sono Chiara da Milano.
0: Ciao.
1: Una bella fetta di pane fresco, morbido, ma un po' croccantino fuori.
0: Sì?
1: Si può fare in un solo modo, con la Nutella.
0: Ah, quindi assolutamente dolce. Pane all'uva, a proposito, scrive Simina di Jesi, un abbinamento davvero fantastico. Il pane fresco è buono con tutto, scrive Loredana da Minturno, che non lo so. Ma volete mettere, fare la scarpetta nel piatto del sugo al ragù, meglio ancora nella padella quando fai le fettine aglio e prezzemolo e ti resta quel sughetto per inzuppare. Certo, il pane è anche perfetto come strumento per fare la scarpetta, no? Ancora i vostri messaggi al 348-075-8060. Pane e abbinamento perfetto, almeno secondo la vostra opinione. Il vostro

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: venerdì, Kid Rock All Summer Long su Radio Subasio. La cosa più buona da mangiare con il pane, il vostro abbinamento perfetto. Sentiamo cosa mi state raccontando al 348 075 8060.
1: Ciao Subasio, Alberto d'Ancona.
0: Ciao.
1: Beh, il panculoio, giustamente.
0: L'olio quello buono, ovviamente. Ciao, grazie. E Gianfranco scrive: pane, zucchero e vino, pane e mortadella appena affettata, e invece con il suo profumo inconfondibile, invece il classico intramontabile per Francesco da Macerata.
2: Buonasera.
0: Poi
2: a tutti gli ascoltatori, a me piace il pane bruschettato con pomodoro, cipolla, olio e origano, il mio preferito. Pietro da Velletri.
0: Pietro, forse un po' l'alito ne risente, ma i gusti.
3: Ciao,
0: sono
3: Daniela,
0: gusti.
3: Io sì. Dico pane fresco e uovo di Pasqua, una delizia.
0: Un classico allora, pane e cioccolata, un classico, devo dire, anche questo intramontabile.
4: Buon pomeriggio, ben trovata.
0: Grazie.
4: Pane bruscato, caldo, appena fatto, sì, olio e sale.
0: Sì.
4: Io ultimamente faccio una fetta sottile di lardo di colonnata sul pane caldo, ed è una bontà. Buon fine settimana a tutti. Giampiero da Roma, in fila nel traffico.
0: No, Giampiero, in fila. Allora vi saluto tutti voi che state guidando e siete magari nel traffico cittadino. Il giusto abbinamento, il mix perfetto, pane e 3 4 8 0 7 5

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: su Radio Subasio si parla di pane questo pomeriggio. Pane e qual è il mix, il giusto abbinamento, il vostro abbinamento perfetto, quello che più vi piace. Simona scrive: una bella rosetta insuppata nel sugo delle polpette direttamente dalla pentola.
1: Beh, sì. Avete mai provato una fetta di pane appena scaldata, tostata con burro e alici?
0: Ah.
1: Provatelo, da morire.
0: Sono sicura di sì. Ciao Marilella. Poi
2: pane, sì? Avocado e salmone, l'avocado toast, buonissimo.
0: Ci credo. Poi
3: io sono siciliano, vivo sì. a Milano, però vi posso assicurare che il pane caldo con un po' di olio di oliva, un buon olio d'oliva, sale e pepe, buonissimo.
0: Sì, un classico che va sempre di moda. Marco da Montalto di Castro scrive: per me pane, ricotta e zucchero e la fine del mondo.
4: Rosetta calda e sì. mortazza.
0: Sì.
4: Laura da Roma.
0: Laura, un classico intramontabile anche questo, insomma, molto molto votato, se così posso dire. Pane, olio, sale, un po' di origine. Giacomo dalla provincia di Macerata. Poi.
5: Buonasera Radio Subasio, sono Antonio da Ischia.
0: Ciao.
5: Io in questo periodo vi consiglio pane, fighi e prosciutto crudo.
0: Ah, anche quello potrebbe andare bene. Poi
6: pane,
0: per chiudere,
6: burro e zucchero,
0: sì.
6: le merende della nonna Silvia da Forlì.
0: Ah, grazie Silvia per questo, diciamo così, tuffo nel passato. La merenda della nonna, effettivamente sì. Grazie per i vostri messaggi al 3480758060. Chiudiamo con Mac.

0: Se non sussurro, we are golden. Mika ci porta all'appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGCOM 24, le 18.
1: Buonasera da Esther Roletto. Il quartiere generale dell'intelligence ucraina colpito da un drone russo a Kiev. Ci sono feriti. In forse la visita di Witkoff e Kushner nella capitale in programma domenica. Gli inviati della Casa Bianca saranno invece domani a Mosca. E sulla influenza del Cremlino sulle elezioni la premier Meloni garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza dell'Italia a 360 gradi. A Bari la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Cernobbio sul lago di Como, blindata per il forum Ambrosetti che riunisce politici, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori ed esponenti dell'economia internazionale. Intanto il leader pentastellato Conte si dice pronto ad un voto in primavera. Ex Ilva a Taranto, lettera di licenziamento per 2500 lavoratori dell'indotto. I sindacati parlano del rischio di una bomba sociale e ambientale senza eguali, chiedono aiuto al governo e proclamano uno sciopero di 8 ore. La polizia uccide a New York un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn puntando un coltello contro gli agenti. L'episodio stamane, a pochi giorni di distanza da un altro intervento in cui le forze dell'ordine avevano aperto il fuoco a Times Square contro una donna sempre armata di coltello. Sarà lutto cittadino a finale ligure quando si terranno le esequie della famiglia Baruzzo Siri. Un uomo ha ucciso la moglie e il figlio nel sonno, poi si è tolto la vita. Per il femminicidio suicidio sull'autostrada A1 la procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Tennis US Open stasera, il doppio Bolelli-Vavassori contro Canteng Alice e Pierre-Hugues Herbert. Calcio alle 20:45, Genoa-Como inaugura la terza di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un incidente è segnalato in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta verso l'allaccio di diramazione per Capo di Chino. Code al nord Italia sulla A22 tra Carpi e allaccio con la 1 verso Modena. Traffico rallentato invece lungo il tratto laziale della A24 tra la barriera di Roma Est e allaccio con la 1 verso Teramo. Sulla stessa A24 troviamo anche un veicolo fermo tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte verso Roma. Veicolo fermo anche in Emilia sulla 1 tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma in direzione Milano. Ci sono code per un veicolo fermo sulla stessa 1 tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e allaccio Piacenza Sud verso Bologna. Ultima segnalazione dalla statale 16 Adriatica con un incidente all'incrocio Santa Polinare verso l'incrocio Otranto. ANAS ricorda: prima di partire verifica le condizioni meteo lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
0: 8:05 in questo venerdì, odore di weekend, anzi weekend praticamente alle

nel 2025 cantava della prossima estate, Damiano David, e proprio quest'estate si sposerà, fine estate, sposerà la sua compagna Dove Cameron, si dice in Toscana a fine settembre appunto, l'abbiamo sentito su Radio Subasio quando sono le 18:14. Buon venerdì amici da Vera Torrisi, eccezionalmente insieme questa sera su Radio Subasio fino alle 21. Lei è tornata con dei brani che appartengono ad altri ma che lei vuole reinterpretare, in questo caso reinterpreta un grande classico di Raff. Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 su Radio Subasio, c'è il Jukebox.

marcia da riempire obbligatoriamente con eventi, gite fuori porta, colazioni di gruppo. Per molti altri rappresenta invece l'ultima spiaggia per rallentare, per ricaricare le pile. Se la sola idea di affrontare sabato e domenica vi provoca, diciamo così, un leggero inatteso affanno, potrebbe essere arrivato il momento di riconsiderare i vostri piani, magari svuotare l'agenda degli impegni. Sì, magari c'è bisogno di weekend vuoti, 2 giorni senza appuntamenti da rispettare, così da recuperare, diciamo così, la spontaneità, no? Nel tempo libero, concedendosi il lusso di riposare e di svolgere soltanto ciò che si desidera sul momento, ritagliarsi i propri spazi personali, rifiutare inviti, impegni sgraditi, che spesso, diciamolo, vengono accettati solo per senso di dovere.

0: Tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente!
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttise, Lisci Cheratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
10: Il nuovo progetto di Balikayan, che finalmente ritorna con un nuovo album, album che arriva da lontano, da Berlino, e passa da Parigi. C'è anche lo zampino di Pacifico. La sentiamo su Radio Subasio, detto tra noi.

Animal Instinct su Radio Subasio, The Cranberries alle 18.41. Attenzione amici alla truffa della bottiglietta nella ruota. Come funziona? Una bottiglietta incastrata nella ruota, tu parti e insomma la ruota comincia a girare, la bottiglietta si schiaccia e dall'auto arriva un rumore secco. Cosa ti viene naturale fare? Ti viene naturale fermarti, aprire la portiera e andare a vedere cosa sia successo, ed è proprio su quei pochi secondi che si basa questa cosiddetta truffa della bottiglietta nella ruota. E, cosa fai? Tu senti il rumore, scendi dall'auto e lasci per qualche istante incustoditi abitacolo, borsa, magari persino le chiavi, e il ladro ne approfitta. Succede quindi nei parcheggi alla partenza, tu non ti accorgi che questa bottiglietta magari è stata inserita nella ruota vicino al lato del passeggero e non ci fai caso. Alla partenza arriva il rumore, il resto dipende anche da, soprattutto da una cosa: cosa fai subito dopo? Se lasci la portiera aperta, una borsa sul sedile, le chiavi dentro l'auto, il ladro può approfittare per prendere ciò che trova nell'abitacolo. Con il motore per esempio acceso, le chiavi inserite, anche la vettura rimane, come dire, esposta. Quindi facciamo attenzione ai supermercati, nei centri commerciali, ospedali, grandi aree di sosta dove è possibile insomma essere oggetto appunto di questa truffa. Qualcosa per te, la novità di Luciano Ligabue.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in

0: redazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo, un minuto alle 19.
1: Buonasera da Esther Ruletto. Drone russo sul quartiere generale dell'intelligence a Kiev. Zelensky giura vendetta. In forse la visita di Witkoff e Kushner domenica nella capitale. Gli inviati della Casa Bianca sono invece attesi domani a Mosca. A Bari, Fratelli d'Italia festeggia il record di longevità del governo. La premier Meloni, interpellata sul rischio di influenze russe sulle elezioni in Europa e nel nostro paese, garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi. Il taglio delle accise sul diesel prorogato sino al 10 settembre compreso. Lo ha deciso il governo per fronteggiare il caro carburanti, che non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e gasolio aumentati anche oggi. Intanto il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto gli aiuti selettivi. Potrebbe avere premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che ha ucciso l'ex compagna di 45 anni gettandola da un viadotto dell'autostrada A1 in zona Barberino del Mugello, Firenze. Lo ipotizza la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Ferrovie dello Stato multata dall'autorità dei trasporti per il chiodo che il 2 ottobre del 2024 bloccò Roma Termini. 1,75 milioni di euro per grave negligenza. La società, che ha chiamato in causa un errore di un'impresa appaltatrice, potrà fare ricorso. Tennis US Open, Jasmine Paolini saluta Flushing Meadows, battuta al terzo turno dalla rumena Soran Kersta, numero 17 al mondo. Calcio, alle 20.45 Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A, che si completerà lunedì. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Fino almeno a martedì l'anticiclone nordafricano resterà posizionato sull'Europa meridionale e il Mediterraneo, così in Italia il tempo continuerà a mantenersi stabile e soleggiato. Qualche nuvola in più interesserà temporaneamente la Liguria e i rilievi, in particolare le Alpi orientali, dove non si escludono brevi isolati rovesci pomeridiani. Le temperature subiranno un leggero aumento, al sud in generale si andrà dai 30 ai 37 gradi, con picchi di 38-39 gradi fra Basilicata e Puglia. Per maggiori dettagli l'app Meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non devi...

0: 2,99€ negli ipere market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569€. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.

Ultimo e occhi lucidi su Radio Subasio. Strisce Blu, quanto tempo è possibile sforare per non prendere la multa nei parcheggi a pagamento? Cosa prevede il nuovo codice della strada? Beh, prevede una tolleranza proporzionale al tempo acquistato per la sosta tariffata. E se l'accertamento avviene entro il 10% del periodo pagato, non si applica alcuna sanzione. Per esempio, un'ora di parcheggio, tu hai pagato 60 minuti, porta quindi con sé 6 minuti di margine, 6 minuti di tolleranza, 2 ore ne concedono invece 12. E, superato, se il controllo avviene oltre il 10% e dentro il 50% del tempo pagato, la sanzione viene ridotta del 50%, cioè con un'ora acquistata significa che superati i primi 6 minuti la fascia ridotta arriva fino a 30 minuti di ritardo. E con 2 ore si estende fino a un'ora. Oltre il 50% del tempo acquistato paghi la sanzione in misura intera. No, niente sconti. Se poi non hai pagato il parcheggio, peggio per te, perché non ci sono nessun minuto di tolleranza.

Che bella questa canzone alle 19.25 anche Raff, grazie, voglio dirvi grazie, grazie a voi che ci avete acceso mentre viaggiate in auto o in treno, che ci ascoltate mentre vi concedete, che ne so, una passeggiata magari a ritmo sostenuto per fare un po' di sport, grazie a voi che ascoltate da casa e alzando il volume avete cantato, se volete anche canticchiato, questo grande successo di Raff dal titolo appunto Stai con me. E grazie per aver scelto Radio Subasio. Sono sicura che questa è la

0: come la fibra Iliad.
1: Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Il nuovo singolo di Ernia è un omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la crescita umana e artistica di Ernia. È una Milano vissuta sulla propria pelle, fatta di strade, di incontri, di possibilità, di contraddizioni. E dedica

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

17 dal 1994, Stay Another Day. Sei al supermercato, fermo davanti a uno scaffale pieno di prodotti quasi identici. Stai cercando, per esempio, dico, l'ammorbidente. Scansioni lo scaffale con lo sguardo, 10-20 secondi, cerchi più in là, chissà, magari l'hanno spostato, pensi, forse l'hanno terminato, poi chiedi al commesso in una frazione di secondo, ops, allunga la mano e prende la confezione esattamente dove stavi guardando tu, davanti al tuo naso. Tranquillo, sei incappato in un normale limite dell'attenzione visiva, in ambienti pieni di stimoli, che ne so, scaffali, etichette, loghi, prezzi, colori, confezioni simili, il cervello non registra ogni dettaglio con la stessa precisione, seleziona, filtra, cerca scorciatoie e a volte sbaglia. Se non trovi quello che cerchi, puoi seguire dei piccoli accorgimenti, per esempio distogli lo sguardo per qualche secondo e cambia posizione, che ne so, abbassati, spostati lateralmente. Non cercare più la confezione del colore X che compri sempre, ma per esempio cerca il testo della marca, oppure cerca, scandaglia l'intera

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

su Basio alle 19.52 significa che tra poco, nella prossima ora, ci sarà l'appuntamento con il 3 per te. Uno di voi, un ascoltatore, un'ascoltatrice protagonista e le tre canzoni più significative della sua vita. Siamo pronti a suonarle anche per questa sera e quindi anche per voi la stessa possibilità, quella di sentire le vostre canzoni preferite nei prossimi appuntamenti del 3 per te. Perciò prenotatevi magari chiamando adesso lo 07580.

0: 700 messaggi di Lazza ci porta all'appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGCom 24. Sentiamo pochi secondi alle 20.
1: Buonasera da Esther Roletto. A Bari si sta svolgendo la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Nulla sarebbe stato possibile senza l'aiuto degli alleati del centrodestra, la dedizione dei ministri, esordisce Giorgia Meloni. La premier rivendica la stabilità dell'esecutivo e la credibilità a livello internazionale. La sede centrale dell'intelligence ucraina colpita a Kiev da un drone russo. La furia di Zelensky, ci vendicheremo. Il presidente chiede lo stop dei raid durante la visita di Witkoff e Kushner in agenda domenica. I negoziatori statunitensi saranno domani a Mosca. Un'aggressione premeditata è questa l'ipotesi al vaglio della procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata ieri da un viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Melissa Echeverry è stata uccisa, ha confessato il 44enne di origini tunisine che l'ha vista per ultimo. Il corpo della donna di 40 anni era stato trovato lo scorso 14 agosto nel cortile di una palazzina a Messina. Sarebbe stata strangolata. L'assassino arrestato una settimana fa per maltrattamenti alla moglie. Ex Ilva, a Taranto lettera di licenziamento per 2500 lavoratori dell'indotto. Decisione inevitabile con la chiusura dell'area caldo, spiega AIGI, l'associazione che riunisce le imprese. I sindacati parlano del rischio di una bomba sociale e ambientale senza eguali e chiedono aiuto al governo. Tennis, si ferma il cammino di Jasmine Paolina, US Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, battuta ed eliminata dalla romena Soranna Kersta, che si è imposta in 2 set. Calcio, alle 20.45 Genoa Como inaugura la terza di Serie A. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade, c'è una perdita di carico nel Lazio lungo la 1 tra Frosinone e Ceprano per chi si sposta in direzione Napoli, lavori segnalati in Piemonte sulla A33 allo svincolo di Castagneto verso Asti, in Toscana sulla A12, materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dello svincolo di Versilia per chi si sposta verso Rosignano, code causate dal traffico intenso sulla tangenziale di Napoli allo svincolo di Corso Malta verso Pozzuoli, sulla A4 la Brescia-Padova troviamo invece rallentamenti tra Lacio interconnessione A21 e Peschiera in direzione Padova. Ultima segnalazione che ci porta lungo la tangenziale ovest di Campobasso con carichi dispersi allo svincolo Santa Maria de Foras in direzione di quest'ultimo. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio. marcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Le 25 minuti su Radio Subasio, l'ultima ora insieme a me, Vera Torrisi, e l'ultima ora è anche quella del 3 per te. Tra poco, subito, la collection Samuele.

0: Tre per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Eh sì, la nostra sera è generosa, generosa perché specialmente nello spazio del tre per te suoniamo di volta in volta non una, non due, ma ben tre. Tre canzoni per uno di voi, le tre canzoni che ami di più, le tre che più ti piacciono o a cui sei legato o legata. E questo è lo scopo del tre per te, e quindi vi chiedo, ti chiedo, quali sono le tue tre canzoni preferite, le vuoi sentire qui su Radio Subasio nei prossimi appuntamenti del tre per te? Allora prenotati, fallo adesso, chiamalo 075 80 60 oppure compila e invia il form del 3 per te che trovi sulla nostra app o ancora messaggio al 3480758060 con il tuo nome e le tre canzoni che hai scelto di ascoltare. Già nei prossimi giorni ti richiameremo per farti diventare il protagonista di questo spazio. Andiamo subito a conoscere chi se lo è aggiudicato questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Francesco.
0: Città:
2: Casoria, Napoli.
3: Sono uomini Casoria Adventures.
4: Casoria Adventures, l'avventura continua.
0: Età:
2: 68.
0: Cosa fai nella vita?
2: Adesso sono in via di pensionamento.
5: Tu chiamale se vuoi le pensioni.
0: Segno zodiacale:
2: Toro.
0: Dove vai in vacanza?
2: Ad Assisi.
6: Io amo tantissimo questa cittadina perché è bellissima, poi anche per il legame che c'è nei confronti di San Francesco, un santo che ha sempre promosso il rispetto e l'amore per tutti gli esseri viventi.
0: Che animale vorresti essere?
2: Io un toro.
0: Sport preferito?
2: Tennis.
7: Ma se può mettere una con un maestro di tennis, che è la cosa più banale del mondo, e te non scialbore, roba che se stava in cortina si metteva col maestro di sci.
0: Una passione irrefrenabile?
2: Cibo, salato.
8: Un piatto dei bucatini nella lasagna, mezzo pollo alla cacciatora, un coniglio in umido, una diella di patate, una bistecca, un piatto dei peperoni, si è fatto un vasetto di melanzane sott'olio, un'insalata, mezzo cacio cavallo, due pomodori con mozzarella e una ricotta di bufala. Che sei mangiato?
7: Niente!
8: Niente!
0: Passeggiata o pisolino?
2: Pisolino.
9: Hai un'idea migliore che farsi una bella dormita al sole?
0: Pigrone! Hai qualche mania?
2: No.
0: Il personaggio dell'anno?
2: Diciamo... Sal da Vinci.
10: Saremo io e te a così me vuoi ad avvitarmi!
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Mia moglie Susi, mio figlio Salvatore, mio figlio Alfredo.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Boston, Modern Feeling, Renato Zero, magari. Sal da Vinci, Rossetto e Caffè.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Renato Zero, ma c'erano anche Sal da Vinci, Rossetto e Caffè e Boston, More Than a Feeling nel 3 per te di Francesco dalla provincia di Napoli. I prossimi potreste essere voi e sentire su Radio Subasio le tre canzoni che amate di più, le tre più significative della vostra vita. Prenotatevi, fatelo adesso chiamando lo 075 80 60, inviando un messaggio con il vostro nome e le tre canzoni al 348 075 80 60, o ancora compilando e inviando il form del 3 per te che trovate sulla nostra app, l'app di Radio Subasio.
1: Radio Subasio. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
0: Però ultimamente in un'intervista hanno detto che non hanno mai vinto i concorsi musicali, dicendo

Oasis su Radio Subasio, 20:42, su appunto in questa nostra serata un perfetto sconosciuto sulla strada tra casa e ufficio sarebbe in grado di capire come stiamo, come stai, come state, soltanto osservando la vostra camminata. L'andatura del nostro passo è in particolare l'ampiezza dell'oscillazione di gambe e braccia è rivelatrice del nostro stato d'animo. Lo hanno scoperto un gruppo di ricercatori di Kyoto in Giappone. E cosa dicono i loro test? Dicono che le oscillazioni più pronunciate di gambe e braccia vengono interpretate come espressioni di aggressività, quindi siamo più aggressivi, più rabbiosi. Quelle invece meno pronunciate sono indice di tristezza o paura. Quindi se vogliamo nascondere le nostre emozioni, stiamo attenti anche a come camminiamo, anche quello può far intendere come stiamo. Tiziano Ferro, Rosso Relativo.

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: finiamo, punto e basta.
1: L'amore non mi basta, Emma, invece a noi basta, e come, anzi, lo vogliamo l'amore. Amici, grazie davvero a Torrisi, ci risentiamo domani sera a partire dalle 18, anzi domani pomeriggio, in arrivo Francesca Quaglietti, poi per un'ora d'amore e tutto il resto. Prima però l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24, le 21.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni nel comizio a Bari per il record di longevità del suo governo ha detto che dopo il taglio delle accise sui carburanti altri provvedimenti sono in arrivo, ma ha aggiunto questa volta saranno mirati. La premier afferma la stabilità, nostra prima riforma con la nuova legge elettorale, ci sarà lo stop ai ribaltoni. La cronaca: la procura di Firenze sembra propendere verso un'aggressione premeditata in seguito al femminicidio-suicidio avvenuto lungo il viadotto della 1 a Barberino di Mugello. Lorena Isceri è stata uccisa dall'ex Federico Vella, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I magistrati aprono un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì intanto sarà disposta l'autopsia, che dovrà stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Dall'estero, con l'Ucraina, un drone russo ha colpito nella sede centrale dell'intelligence a Kiev l'ufficio del capo dell'OSBU Pokrad, che è scampato però a raid. Zelensky promette vendetta e dice i luoghi da colpire sono stati già stabiliti. Gli inviati americani Wyckoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Vladimir Putin. Domenica saranno per la prima volta a Kiev per incontrare Zelensky. Quest'ultimo propone un cessate il fuoco durante la visita, no invece del Cremlino. Chiudiamo con il calcio: Como e Genova sono in campo in questi minuti al Ferraris per l'anticipo della terza giornata in Serie A. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Dimmi. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
5: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
11: La spesa intelligente.
1: 21.04 ed eccomi qua, ben ritrovati, buona serata da Francesca Quaglietti. Anche stasera stiamo insieme fino a mezzanotte. Prima collection insieme del 1988, I Don't Want to Live Without You, Foreigner.

Con i Foreigner iniziano le 3 ore insieme a me, Francesca Quaglietti. Buon venerdì sera, e siamo arrivati a venerdì, la seconda settimana insieme, e anche stasera vi porto fino a mezzanotte. Come sempre abbiamo tantissime cose da fare insieme, voi siete protagonisti di tutte, a partire da questa primissima ora in cui abbiamo l'argomento e della sera, e come sempre si parla rapporti con l'altro sesso, diciamo così, di relazioni. Questa sera però in particolare si parla di seduzione. Vorrei sapere quanto vi sentite seduttivi e quali sono le vostre armi segrete, se ne avete, o comunque la cosa che di voi amate di più e che appunto reputate essere seducente. Perché, come si dice, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, e non c'è frase più vera, perché non esiste un manuale universale della persona irresistibile, perché c'è chi impazzisce per il bel sorriso, chi per lo sguardo, chi viene conquistato dalla voce, una bella risata, l'ironia, o anche chi apprezza l'essere un po' goffi e spontanei, quindi l'essere se stessi. E quindi la seduzione non è necessariamente, per fortuna, una questione di bellezza. A volte è come qualcuno entra in una stanza, come ci guarda, come ci ascolta, insomma, chi seduce con le parole, chi invece magari è più seduttivo nel silenzio. Da che parte state? Diteci quanto vi considerate seduttivi, se avete mai notato di avere una particolare arma che funziona quando volete conquistare qualcuno, conquistare, insomma, quando volete piacere, semplicemente. Occhi, sorriso, simpatia, mistero, sicurezza, ditelo al 348 075 80 60. Vogliamo sapere qual è quella vostra caratteristica che riesce a far capitolare chi vi interessa, oppure quella che credete sia irresistibile e invece non viene apprezzata. Può accadere anche questo. Ditelo anche con un bel messaggio vocale, tra poco parto con i saluti. Ma intanto si continua con la musica. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova.

0: L'unica c'è anche Giorgio su Radio Subasio alle 21.16, ci sono io Francesca, buona serata amici, ci siete voi a rispondere all'argomento di questa sera. Vi ho chiesto quanto vi vedete seduttivi, che tipo anche di seduttrici e seduttori, a che tipologia appartenete? Avete mai notato anche di avere una particolare arma che funziona quando volete conquistare qualcuno, sia che si tratti di un'arma fisica oppure di un'arma caratteriale, comportamentale? Sentiamo il primo messaggio vocale con cui rompo il ghiaccio. C'è Antonio da Napoli.
1: Francesca, buonasera. Queste sono le 3 ore più belle della mia giornata, che l'aspetto con ansia. Questa si può definire seduzione?
0: Eh sì.
1: Scherzo, comunque buonasera, sono un mostro a sedurre, mi piace tanto sedurre, ma piace proprio perché io ci parlo proprio con le persone, con lo sguardo, cioè gli facciamo capire nel parlare, nei movimenti, nei piccoli gesti. Purtroppo quello che mi frena a me è l'anello che porto, se no altrimenti ragazze mie, mamma mia, anzi donne. Sì, sono un mostro.
0: Antonio, mostro di seduzione, il Latin Lover. Beh sì, l'anello non è molto seduttivo effettivamente. Però ecco, ma che bella questa inclinazione alla seduzione, insomma. Certo, quando si è impegnati non è molto bella, insomma, per carità. Però comunque ci sono persone che proprio lo riconoscono, sentono di avere questa seduzione innata, e altre magari si sentono un pochino più spontanee, meno propense a conquistare, ma magari più propense ad essere conquistate. Da che parte, a che squadra appartenete e quanto vi considerate seduttivi? Qual è la vostra arma segreta, se ne avete, che sia sorriso, occhi, che sia simpatia, mistero, sicurezza? Ditelo al 348 075 80 60, fatelo anche con un bel vocale. Continuo a salutarvi tra poco. Intanto Michael Bublé con Crazy Love.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: Fango, c'è anche Giovanotti su Radio Subasio, 21:26, ci sono io Francesca, ma soprattutto voi con i vostri messaggi a parlare di seduzione, di quanto vi sentite seduttivi, di quali sono le vostre armi segrete, i vostri punti forti, oppure se vi piace di più essere sedotti. C'è Valentina di Roma, vorrei essere più seduttiva e misteriosa, ma non sono brava. Quando qualcuno mi piace, credo che dai miei occhi si capisca tutto. Non so se questo è un bene o un male, mi vengono gli occhi a cuore, forse dovrei farmi rincorrere di più. Vale, purtroppo ci sono cose difficili da controllare. Siamo tutti perfetti quando qualcuno non ci piace. Diventiamo la migliore versione di noi stessi. Se qualcuno ci piace, diamo il peggio, o almeno parlo per me perché mi capita spesso purtroppo. E se qualcuno ti piace, però, credo anche sia bello dimostrarlo alla fine. Io sono molto simile a te. Sentiamo anche un vocale.
1: Ciao, Subasio, la mia arma seduttiva è la semplicità. Abiti sportivi, trucco leggero e un gran bel sorriso. Tutto qua. Bacioni a tutti da Sabri.
0: Grazie Sabri, la semplicità ripaga sempre. Grazie per averlo condiviso. E allora fatevi avanti, seduttori oppure non seduttori? Come vi considerate? Quanto vi vedete, insomma, seducenti? Avete mai notato anche di avere un'arma particolare che funziona quando volete piacere a qualcuno? Che sia un'arma caratteristica, reale oppure fisica, oppure sapete quando state piacendo o non vi accorgete mai di niente, perché può accadere anche questo. C'è anche l'altra variante di chi invece non si sente minimamente seduttivo, lascia fare tutto all'altro perché alla fine preferisce essere sedotto. Ditelo al 348 075 8060, ditelo anche con un bel vocale. Continuo a salutarvi tra poco. Tanto Ermal Meta con Stella Stellina.

0: E si torna a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino che, ricordo, vi aspetta fino a 6 settembre e ci sono già caldissimi Davide, Ignazio e Gloria che sentiamo subito da lì. Ciao ragazzi!
1: Ciao Francesca, ciao a tutti gli amici di Radio Subasio qui dalla fiera mondiale del peperoncino. Temperatura altissima e la piazza sta iniziando a ribollire.
2: Decisamente tutto molto piccante, direi, caro Franci, tra profumi pazzeschi, stand pieni di persone, energia come sempre pazzesca. Noi tre siamo già carichi a pallettoni.
3: Sì, siamo pronti, quasi in console, manca veramente poco. Tra pochi minuti accendiamo ufficialmente la serata del Radio Subasio Disco Club, pronti a farvi ballare e cantare tutti insieme.
1: E stasera non si scherza, perché stiamo scaldando la piazza per un super ospite. Preparatevi al delirio live di Ludwig.
2: Bel ritmo, cassa dritta, tanta voglia di far festa, non potete mancare, continuate a seguirci su Radio Subasio e noi a Rieti faremo esplodere la piazza.
3: Non vediamo l'ora di vedervi con noi pronti a fare festa, vi aspettiamo naturalmente questa sera.
2: In piazza Mazzini.
3: Ciao Francesca, ciao a tutti, ciao.
0: Ciao, ciao ragazzi, divertitevi e tutti a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Radio Subasio.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5€ e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10€. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000€ con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Era il 1996, Midge Ure cantava questa Breath e stasera su Radio Subasio alle 21.41 insieme a me Francesca e insieme a voi seduttori che ci state scrivendo al 348 075 8060. L'argomento di questa sera è appunto riguarda la seduzione. Vi ho chiesto quanto vi sentite seducenti. Da 0 a 10 datevi un voto in base anche a come hanno risposto negli anni le persone che volevate conquistare e anche che tipologia di seduzione avete, perché ognuno fa leva su ognuno ha i punti forti naturalmente diversi. Marco di Cortona ad esempio scrive una cosa molto bella: effettivamente il profumo, sempre un buon profumo ti resta in testa e accende anche il desiderio. Io ne ho uno speciale quando voglio fare colpo. Wow, quindi hai il profumo che riservi soltanto alle donne che vuoi conquistare? Allora scrivici qual è, magari non posso dirlo in radio, però sono curiosa. E poi c'è Marzia di Latina: la mia arma è far ridere. Non sono Julia Roberts e ne sono consapevole, quindi punto tutto sull'ironia. Se riesco a farlo ridere, ho già fatto metà del lavoro. Beh, è un talento grandissimo, Marzia. Far ridere una persona non è facile, poi di una risata spontanea e di cuore, insomma, ancora meno. Quindi sì, anche questa è seduzione e ognuno affina le armi che ha, e quindi va benissimo così. Diteci, amici, al 348 075 8060 se avete un'arma seduttiva particolare, quanto vi considerate seducenti in base alle vostre esperienze da 0 a 10, oppure alla fine preferite essere sedotti? Raccontateci anche magari qualche esperienza e ditelo anche con un bel messaggio vocale. Tra poco continuo con i saluti, ma intanto Olly, Angelina Mango e Julie per due come noi.
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Il mondo che vorrei, c'è Vasco Rossi su Radio Subasio, 21:54, pochi minuti alle 22, e Voltaire diceva: non è abbastanza conquistare, si deve imparare a sedurre. La faceva facile lui. E allora vi chiedo: quanto siete seduttivi da 0 a 10? Qual è il vostro punto forte, quello che conquista? Oppure non ci fate nemmeno caso e siete assolutamente spontanei e alla fine quel che accade accade? C'è chi è, diciamo, fan fatale, Latin lover, proprio di natura, quindi chi è conquistatore e conquistatrice per genetica, e chi invece fa più fatica. In entrambi i casi però tutti abbiamo dei punti forti, che siano fisici o caratteriali, o anche solo la vostra voce. Si faccia sentire chi seduce con la voce, ci mandi un vocale ovviamente. Fatevi avanti, seduttori e non, al 348 075 80 60. E tra pochissimo, dopo le 22, ci sarà l'ultimo spazio per voi in chiusura di questo tema. Intanto Alex Warren con Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Irama su Radio Subasio ci porta alle 22 un minuto e alle breaking news.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A Bari la festa per il governo Meloni, esecutivo più longevo dell'Italia repubblicana. La premier dice dal palco: la stabilità sarà la nostra prima riforma per il paese, abbiamo più consenso del primo giorno, ha detto Giorgia Meloni ai presenti. Dopo il taglio delle accise sui carburanti, altri provvedimenti sono in arrivo, ma questa volta saranno mirati, lo ha detto la stessa Presidente del Consiglio nel comizio oggi a Bari. Prorogato di 5 giorni dal governo il taglio delle accise sul gasolio, fino a giovedì 10 settembre compreso. Cambiamo argomento, i successi dell'Europa sono indiscutibili, per questo talvolta invidiati e osteggiati, lo ha detto il Presidente Mattarella nel suo messaggio in occasione del meeting a Cernobbio. Tanto più l'Europa va ora rafforzata, ha aggiunto il Presidente. La cronaca: la procura di Firenze ipotizza un'aggressione premeditata in seguito al femminicidio sul viadotto della 1 a Barberino di Mugello. Lunedì sarà disposta l'autopsia su Lorena Isceri, uccisa dall'ex Federico Vella, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Paura oggi a Bologna, dove un autobus è andato in fiamme nel capoluogo emiliano, producendo un'alta colonna di fumo nero poco dopo le 19. Nessuno, dalle prime informazioni, è rimasto ferito. Chiudiamo con l'estero. L'amministrazione Trump lavora un piano per il dopoguerra in Medio Oriente. L'iniziativa ha come obiettivo contenere l'Iran e estendere gli accordi di Abramo per normalizzare i rapporti di Israele con i paesi dell'area. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
0: Le 22.04, seconda ora insieme a me Francesca Quaglietti, buon venerdì sera, vi faccio compagnia fino a mezzanotte. Seconda collection insieme, che arriva dal 1985, c'è Luca Carboni con Sarà un uomo.

Fai rumore, dolcissima, c'è anche Diodato su Radio Subasio 22:13. Buon venerdì sera da Francesca e siamo arrivati all'ultimo spazio che chiude l'argomento di questa sera. Si è parlato di seduzione, vi ho chiesto qual è il vostro grado di seduttività, le vostre armi segrete, se ne avete, si fa insomma per dire ironicamente naturalmente. Ci scrive Mino di Roma: la mia arma seduttrice? Sono un imbranato, però funziona. Ma certo, fa tenerezza essere un po' imbranati. Grazie Mino. Poi c'è Mauro da Frosinone: mi piace essere sedotto, mi fa sentire realizzato. Scrive solo questo. Quindi non ami sedurre, ma essere sedotto. Detta così non suona benissimo, sperando poi ovviamente che la cosa vada avanti, perché ci sono effettivamente tante seduttrici e tanti seduttori, sia donne che uomini, che vogliono conquistare e poi magari perdono interesse. Può capitare anche questo. E poi c'è Patrizia di Bellegra, e con lei chiudo, che dice una cosa in realtà molto saggia: non possono esserci strategie per conquistare le persone, l'unica cosa da fare è essere se stessi. Grazie Patrizia. Strategie hai citato? Effettivamente la seduzione potrebbe essere anche vista come manipolazione portata a certi livelli, però ecco, se rimane a un livello di gioco reciproco è anche stimolante e è anche divertente, senza snaturarsi ovviamente, perché poi alla fine le maschere insomma cadono col tempo. Grazie amici per aver condiviso la vostra opinione al 348 075 80 60. Potete già iniziare, se vi va, a mandarci a questo numero i vostri vocali d'amore in cui scegliete il brano da dedicare a una persona importante, con dedica naturalmente i vostri nomi, ma tra poco ricorderò meglio come fare a partecipare. Intanto Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

0: si torna a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino che, ricordo, vi aspetta fino a 6 settembre. In questo momento ci sono Davide, Ignazio e Gloria a scaldare la folla e li sentiamo subito. Ciao!
1: Amici di Radio Subasio, cara Francesca, ciao, buonasera. Oh, volete sapere cosa sta succedendo qui alla fiera mondiale del peperoncino di Rieti? C'è una marea di gente a perdita d'occhio, dico solo questo.
2: Il Radio Subasio Disco Club in Piazza Mazzini è ufficialmente scatenato, la piazza sta saltando all'impazzata, siamo nel pieno veramente della festa ed è impossibile stare fermi.
1: Io non vedevo l'ora di arrivare a questa sera, a questo momento, perché l'atmosfera è infuocata. Il momento clou però deve ancora arrivare, perché tra poco sale sul palco Ludwig.
3: Esatto, e quindi l'adrenalina è a mille, qui c'è veramente tutto pronto per far sentire il rumore di tutta la fiera in tutto il mondo.
2: Oh, mi raccomando, se siete in zona raggiungeteci, ci siamo noi di Radio Subasio, venite a correre sotto il palco per poi godervi lo spettacolo di Ludwig.
1: Vi aspettiamo proprio qui per fare festa tutti insieme, anche perché la serata è appena iniziata.
4: Ciao!
0: Ciao! Ciao, divertitevi! E ricordo rapidamente allora che, come avete sentito dai ragazzi, stasera c'è Ludwig sul palco, domani 5 settembre Samurai J, 6 settembre Rocco Hunt. E allora, tutti a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino!

closed, the light is on.

La tua ragazza sempre, Irene Grandi, questa è Radio Subasio quando manca pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore, davvero pochissimi minuti. Allora, innamorati in ascolto, rapidi, mandateci anche adesso i vostri vocali d'amore in cui scegliete il brano da dedicare al vostro lui o alla vostra lei. Aggiungete una piccola frase, una breve dedica senza dimenticare i vostri nomi. Lo potete fare anche adesso, se possibile, vi accontenteremo dalle 22.30 fino alle 24 nel corso di Per un'ora d'amore. Ricordo ancora il nostro numero 348 075 80 60 per dedicare al vostro amore il brano che rappresenta la vostra storia. Mandatecelo anche adesso e fate sentire anche le vostre belle voci da innamorati mentre arrivano i Beatles con And I Love Her.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.

0: Tutti pronti per la dolcezza, tutti pronti per un'ora d'amore che ha inizio in questo momento e vi farà compagnia fino alle 24. Insieme a me questa sera Francesca, sarà così anche durante il weekend. E si inizia subito con una bella richiesta arrivata al 348-075-8060. C'è il primo vocale, il primo innamorato, Rossano. Lo sentiamo subito.
1: Ciao Radio Subasio, vorrei dedicare a Per un'ora d'amore di questa sera Giordana Angi, Stringimi più forte, e dedicarla alla mia ragazza, che sarà ancora ragazza per poco, dato che il 26 settembre di quest'anno ci sposiamo, e dirle che per me è la cosa più importante che ci sia. Lei si chiama Ernesta, io le mando un bacio e mi sta aspettando mentre torno a casa dal lavoro.
2: Per un'ora d'amore con Subasio.
3: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro,

Dolore e forza, c'è anche Biagio Antonacci su Radio Subasio per un'ora d'amore iniziata da pochissimo con una bella richiesta vocale. Si continua con un messaggio, sempre da WhatsApp. Ci ha scritto Marco: vorrei, se possibile, fare questa dedica a una persona che ha sofferto molto. Cara Aurelia, il mio pensiero è sempre su di te, il tuo sorriso, i nostri giorni felici, e ne aspetteremo insieme molti, molti altri. Tuo Marco. Bon Jovi, never say goodbye.

0: quello che non ti ho detto, ci sono anche Modà su Radio Subasio, si continua con la dolcezza di Per un'ora d'amore, insieme a me Francesca e insieme a voi innamorati e ai vostri dolcissimi messaggi, anche vocali, e sentiamo subito il prossimo.
1: Ciao, sono Martina, sono in viaggio per casa con il mio quasi marito Nicolas e la nostra canzone del cuore è Devastante di Olly. Domani è il suo compleanno e vorrei dedicargliela. Ciao amore mio.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Savage Garden, Truly, Medley, Deeply su Radio Subasio, tutta la dolcezza di Per un'ora d'amore per voi ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Continuate, innamorati in ascolto, a mandarci le vostre richieste al 348 075 80 60 e fatelo anche con un bel messaggio vocale. Si continua intanto, sempre da WhatsApp, c'è Andrea da Gualdo Cattaneo. Vorrei dedicare la canzone Ti penso e cambia il mondo di Adriano Celentano al mio quasi marito Salvatore e ringraziarlo per lo stupendo papà che è per nostro figlio Daniele e per la sua immensa pazienza. Lo amo dal primo giorno.

Adriano Celentano ci porta dritti alle 23, precise su Radio Subasio, e a quest'ora per un'ora d'amore arriva la storia. La storia d'amore che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Raccontateci qui le vostre storie, prendetevi il vostro tempo, come ha fatto Giacomo, che ci parla della sua vita, della sua storia dagli inizi con Alice. Entrambi di Fermo, dice che si sono conosciuti all'università e è una storia nata da un'amicizia praticamente, perché erano compagni di studio. Poi hanno iniziato a cercarsi sempre più spesso e il primo bacio però è arrivato proprio sui libri. E da allora sono passati 5 anni in cui hanno attraversato esami, lauree, primi lavori, sono cresciuti praticamente insieme e adesso stanno per affrontare una sfida molto importante, perché stanno per lasciare le Marche, stanno per trasferire in un'altra regione per nuove opportunità di lavoro. Non è una decisione presa a cuor leggero, perché ovviamente significa salutare gli amici, la famiglia, tutte le abitudini. Insomma, si apre una porta verso qualcosa di nuovo, però entrambi vogliono mettersi alla prova. E la cosa che li rende più tranquilli, ovviamente, è sapere che qualunque cosa accada, saranno comunque insieme. E Giacomo vuole far arrivare alla sua Alice questo messaggio che chiude la sua email. Alice, abbiamo iniziato tutto quasi per caso e non pensavo che dai banchi saremmo arrivati a un trasferimento e a una nuova vita. Lo so che non eri sicura di farlo, ma vedrai che sarà bello e non rimpiangerai niente di quello che faremo insieme, te lo prometto. Ti amo. Phil Collins, Against All Odds.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Per un'ora d'amore con Subasio.
6: Continuiamo ad emozionarci insieme ai classici d'amore più belli e alle vostre bellissime richieste, le vostre bellissime dediche. In arrivo ce n'è un'altra, ci ha scritto anche Miriam che sceglie Elisa con Bruciare per te per Matteo di Livorno. Sei il mio meraviglioso amore, ho tanta voglia di riabbracciarti.

0: Il senso di ogni cosa. Fabrizio Moro e la sua dolcezza, la sua poesia su Radio Subasio a Per un'ora d'amore. Quando sono passate le 23 da 19 minuti, buona serata da Francesca. Arriva un altro bel vocale, un'altra dedica. Continuate a mandarci al 348 075 80 60 le vostre richieste.
1: Vorrei dedicare la canzone Luce di Mango a mio marito Giuseppe, che il 16 di settembre saranno 8 anni che purtroppo è volato via in pochissimi mesi, però lui è sempre qui insieme con me e non mi potrò mai separare da quest'amore che è stato il primo amore vero a 19 anni che ho avuto, e vorrei dedicargli questa bella canzone.

0: con Subasio.
1: Non è proprio liscia, non va così liscia per noi che chiediamo che ora è.

Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: 9,99€ negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Wall Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

Ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore e si continua. Altra richiesta qua su Radio Subasio, ci ha scritto Morena che ha scelto la canzone di Eros Ramazzotti, Più bella cosa, da dedicare alla sua Anna con questo messaggio. Non so cosa ci riserverà il futuro, ma so con chi voglio viverlo, con te, mano nella mano, sempre.

Ti voglio tanto bene, c'è anche Gianna Nannini su Radio Subasio e arriviamo all'ultima richiesta della serata per un'ora d'amore. Ci arriva da Elisabetta, da Venezia, per una persona speciale. A Pescara 2 anni fa l'ho conosciuto da amici in comune, mai come con lui ho trovato accoglienza e apertura di cuore. Eppure più mi riprometto di non pensarti, più sento il distacco e la nostalgia. Non so proprio come definire, manchi tanto. Per lui Claudio Baglioni, fotografie.

Don, le sue foglie e il vento dal 1992 ci porta alla fine di Per un'ora d'amore. Eccoci qua, 3 minuti a mezzanotte, sta per iniziare il weekend, il vostro sabato, manca veramente pochissimo. Io vi saluto, vi lascio qua, ma prima di augurarvi la buonanotte ricordo soprattutto a chi non è stato accontentato questa sera che potrà partecipare anche domani, il giorno dopo ancora, perché Per un'ora d'amore c'è tutte le sere 22:30-24 e è sempre possibile mandarci le vostre richieste al 348-075-8060 anche con un bel vocale come avete sentito, oppure scrivete attraverso l'app di Subasio, prenotate il vostro brano compilando tutti i form, è una cosa facilissima nella sezione Per un'ora d'amore. Altra possibilità, se vi sentite insomma particolarmente ispirati, la trovo molto poetica, scriveteci la vostra storia d'amore, piano piano raccontateci com'è nata, come si è sviluppata e fate una bella dedica finale con tanto di brano all'email redazione@radiosubasio.it. Bene, io mi fermo qua, è la seconda settimana che siamo insieme e allora si chiude in bellezza. Ci sono anche domani, dalle 21 alle 24. Io sono Francesca Quaglietti, vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino a quest'ora. Vi saluto con la dolcissima Belli capelli di Francesco De Gregori, torniamo al 1982, vi do la buonanotte anche con questo ultimo pensiero d'amore notturno di Osho. In amore, non essere un mendicante. Sii un imperatore, dà e resta semplicemente a vedere che cosa accade.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Subasio.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: ancora tu qui.
1: Radio Subasio.